Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore, io posso ancora amare, ho mille sogni ancora da inseguire, ed il più bello so a chi regalare, il tempo perso da restituire.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

attrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ho ragione.

che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore.

0: mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Orizzonti in Blu.

di me. Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'acidia immemore che porta il tempo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Senti

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

è come se dimenticassi le parole. Solo quando devo spiegare che cosa, sento papà che mi chiama da di là. Ed io so solo dire, sono qua.

0: a terra, al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah. Niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

fossi anch'io. Stai fumando l'ultima, come se fosse un addio. Sei da solo in camera, ma è come se ci fossi anch'io. Stai fumando l'ultima,

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Le lodi sono quelle del martedì della quarta settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Amen. Alleluia. Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza.
1: Per la remissione dei suoi peccati.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia data al tuo popolo, Dio, la conoscenza della salvezza per la remissione dei suoi peccati. Kyrie eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Guida, o Dio, il cammino della tua Chiesa secondo il disegno del tuo ineffabile amore. Tu che l'hai contemplata e amata prima della creazione del mondo, nel segreto della tua eterna vita, serbala nella ricchezza di grazia fino al compimento nella gloria delle tue divine promesse. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Con cuore contrito e con spirito umiliato, a te veniamo, accoglici, Signore.
1: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre. Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto. Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te, abbiamo mancato in ogni modo. Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe, come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio, e ti sia gradito, non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con cuore contrito e con spirito umiliato, a te veniamo, accoglici, Signore. Ti canterò, Dio, un canto nuovo, inneggerò in eterno al tuo nome. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
1: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
0: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
1: Signore, piega il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno. Le tue folgori disperdano i nemici, lancia frecce, sconvolgili.
0: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
1: La loro bocca dice menzogne, e alzando la destra giurano il falso.
0: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
1: Lodate il Signore, i popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti canterò, o Dio, un canto nuovo, inneggerò in eterno al tuo nome. Amore e giustizia voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza, quando a me verrai. Camminerò con cuore integro dentro la mia casa, non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. Lontano da me il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere. Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare. I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O luce eterna, o giorno,

0: al Verbo di Dio che si è rivelato nell'opera di salvezza, pieno di grazia e di verità, manifestiamo il nostro amore.
1: Salvezza del mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che sei il Cristo e sei nato da Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vittima di espiazione per i nostri peccati, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che sei venuto con acqua e sangue e ci hai dato lo Spirito, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio, che ci doni la conoscenza del vero Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Unigenito del Padre, mandato nel mondo perché avessimo la vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: La lettura profetica ci illumina e ci giovi a salvezza.
2: Lettura del libro di Neemia. In quei giorni, io, Neemia, giunsi presso i governatori dell'oltrefiume e diedi loro le lettere del re. Il re aveva mandato con me una scorta di capi dell'esercito e di cavalieri. Ma lo vennero a sapere Sanballat, il coronita, e Tobia, lo schiavo ammonita, e furono molto contrariati per il fatto che fosse venuto un uomo a procurare il bene degli israeliti. Giunto a Gerusalemme, vi rimasi 3 giorni. Poi mi alzai di notte, io e pochi uomini che erano con me, senza parlare a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme, e non avendo altro giumento oltre quello che io cavalcavo. Uscì di notte per la porta della valle e andai verso la fonte del drago e alla porta del letame, osservando le mura di Gerusalemme che erano diroccate, mentre le sue porte erano consumate dal fuoco. Mi spinsi verso la porta della fonte e la piscina del re, ma non vi era posto per cui potesse passare il giumento che cavalcavo. Allora risalì di notte lungo il torrente, sempre osservando le mura. Poi, rientrato per la porta della valle, me ne ritornai. I magistrati non sapevano né dove io fossi andato né che cosa facessi. Fino a quel momento non avevo detto nulla né ai giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati né agli altri che si dovevano occupare del lavoro. Allora io dissi loro: voi vedete la miseria nella quale ci troviamo, poiché Gerusalemme è in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più insultati. Narrai loro della mano del mio Dio, che era benefica su di me, e riferì anche le parole che il re mi aveva riferite. Quelli dissero: su, costruiamo, e misero mano vigorosamente alla buona impresa. Ma quando Sanballat, il coronita, e Tobia, lo schiavo ammonita, e Gesem, l'arabo, seppero la cosa, ci schernirono e ci derisero dicendo: che state facendo? Volete forse liberarvi al re? Allora io risposi loro: il Dio del cielo ci darà successo. Noi, suoi servi, ci metteremo a costruire, ma voi non avrete né parte né diritto né ricordo in Gerusalemme. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Esalterò, Signore, la tua giustizia.
2: Esalterò, Signore, la tua giustizia.
1: Tu gradisci la sincerità nel mio intimo. Nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Esalterò, Signore, la tua giustizia.
1: Insegnerò ai ribelli le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode.
2: Esalterò, Signore, la tua giustizia.
1: Nella tua bontà fa grazia a Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici legittimi, l'olocausto e l'intero oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
2: Esalterò, Signore, la tua giustizia.

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sarà salvato, dice il Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, il Signore Gesù disse: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: L'enciclica di Papa Leone, firmata nel mese di maggio, porta questo titolo: Magnifica Humanitas. E le primissime parole di questo documento dicono così: la magnifica umanità creata da Dio si trova davanti ad una scelta, quella di costruire una nuova torre di Babele oppure quella di costruire insieme. E utilizza il Papa proprio queste due immagini bibliche, l'immagine della torre di Babele, il libro della Genesi, dove c'è questo tentativo di costruire un'opera grandiosa facendo a meno di Dio, e l'immagine della ricostruzione delle mura di Gerusalemme, proprio la lettura che abbiamo ascoltato poco fa nel libro di Neemia. Quest'uomo che non da solo, ma insieme ad altri, vuole ricostruire le mura della città di Gerusalemme, mura in rovina, e le porte della città di Gerusalemme anch'esse rovinate perché incendiate. Ecco, questa è una bellissima immagine che ci aiuta un po' più a comprendere questo libro così sconosciuto forse della Bibbia, il libro di Neemia. Questo tentativo da parte di quest'uomo, Neemia, di mettere mano a un'impresa di ricostruzione delle mura della città di Gerusalemme, facendo questa cosa non da solo ma insieme agli altri, lavorare insieme, agire insieme, non calare delle decisioni dall'alto, ma decisioni prese in modo condiviso, dove ciascuno fa un pezzo del lavoro e dove insieme si arriva a un obiettivo, si arriva a fare qualcosa. È un'immagine molto bella che fa pensare anche a noi. Tante volte anche noi forse siamo un po' tra quelli che vogliono costruire la loro Babele, cioè fare qualcosa da soli, senza guardare a quello che gli altri dicono, pensano, addirittura magari facendo a meno di Dio. E il contrario appunto è questa possibilità invece di agire insieme, condividendo il lavoro, mettendo tutto il lavoro nelle mani di Dio. E come fare questo? Con quale atteggiamento? Ce lo suggerisce la pagina di Vangelo, le parole di Gesù, che sono parole un po' altisonanti. Questa mattina sono venuto a gettare fuoco sulla terra. E ci dicono però di un atteggiamento, che è l'atteggiamento della passione, il fuoco della passione. E possiamo proprio collegare a quello che dicevo poco fa, riferendomi a Neemia. Quest'uomo, Neemia, è un uomo appassionato. E così Gesù ci chiede la stessa cosa, ci chiede di rimanere appassionati alla vita, aggrappati alla vita. Forse oggi questa cosa la si sente un po' di meno, si sono persi i grandi ideali, si cerca di stare bene per non avere problemi, per non avere questioni. Invece recuperare un po' questo atteggiamento di passione, per sentirsi vivi e sentire la vita viva. E vogliamo allora domandarlo al Signore: Signore, donaci questo coraggio, il coraggio di osare, il coraggio di essere audaci, appassionati, il coraggio di non rinchiuderci nelle proprie torri nostre di Babele, costruendoci la vita da soli, ma il coraggio anche di guardare agli altri e di mettere in mano insieme agli altri all'impresa quello che si può fare, quello che tu, Signore, ci chiedi anche oggi di compiere.

0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Preservaci dal raffreddamento della carità e terremo vivo il fuoco acceso sulla terra da Gesù Cristo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Aiutaci a non temere la persecuzione a causa del Vangelo e saremo immersi nella morte e resurrezione di Cristo, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Donaci di assumere la divisione portata da Cristo con la spada del suo amore e conosceremo la salvezza delle nostre vite, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Per tutti i defunti e in particolare per Davide, Perego e familiari, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Padre buono. O Dio, fonte di ogni bene che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona le colpe che la coscienza rimprovera e concedi nella tua bontà senza limiti anche ciò che non osiamo sperare. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiatevi il dono della pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
2: Amen.
0: Dal fianco aperto di Cristo usci sangue e acqua. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
2: Amen.
0: Mille pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Ti sia gradita, o Padre misericordioso, l'offerta che esprime il nostro religioso servizio e fa che accresca il nostro amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
3: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tutti noi creature umane perdute siamo salvati dal Figlio tuo fatto uomo. Ed è proprio della tua gloria immensa che tu non solo ci soccorra con la tua potenza divina, ma per mezzo di una natura mortale ci conduca a salvezza. In Cristo, nostro fratello e nostro Salvatore, si allietano gli angeli e i santi e per l'eternità adorano lo splendore del tuo volto. Al loro canto concedi, o Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, lo Spirito del Signore mi ha mandato a proclamare la libertà ai prigionieri.
0: Con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, domandiamo che venga il regno di Dio e che noi diventiamo costruttori di questo regno di amore e di pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
1: Alla comunione. Quando il Signore Dio visiterà i Suoi servi, restaurerà le loro sorti.
2: Canto 246.

Cristo.

0: preghiamo. Questo mistero divino cui abbiamo partecipato ci doni la sobria ebbrezza dello spirito, sazi la nostra fame di te, o Dio eterno e vero, e ci renda sempre più conformi a Cristo Signore, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: Mentre trascorre.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon martedì 18 agosto. Vi ricordo da subito le nostre frequenze, FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi, martedì 18 agosto, è a Caronno, farmacia San Grato, in corso della Vittoria 366. Risponda al numero 02-965-7134. E al Cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 andrà in onda Benvenuti in Campagna, un genere commedia.
3: Il Santo del Giorno.
4: Nata a Drepanum in Bitinia nel III secolo da una famiglia plebea, Elena venne ripudiata dal marito, il tribuno militare Costanzo Cloro, per ordine dell'imperatore Diocleziano. Quando suo figlio, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne padrone assoluto dell'impero e concesse ai cristiani la libertà di culto, fu chiamata a corte e le fu assegnato il titolo di Augusta. Costantino inoltre permise di attingere al tesoro imperiale e fece incidere il suo nome e la sua immagine sulle monete. Elena da allora, animata da un grande fervore religioso, si dedicò ad opere di bene aiutando persone bisognose e intere città e facendo costruire nuove chiese a Roma, a Costantinopoli e in Palestina. Eusebio di Cesarea afferma che, oltre a beneficare i poveri, Elena fece liberare molti condannati alle carceri o alle miniere e molti ne fece tornare dall'esilio. In tarda età intraprese un pellegrinaggio in Terra Santa, dove fece erigere una basilica a Betlemme e una a Gerusalemme sul Monte degli Ulivi e dove, secondo una tradizione risalente al secolo IV e già conosciuta da Sant'Ambrogio, nel 326 avrebbe ritrovato la croce sulla quale morì Cristo, facendone poi conservare parte nella Basilica Romana di Santa Croce. Della sua morte si sa soltanto che avvenne tra il 330 e il 335. Il suo corpo sarebbe stato trasportato a Roma e sepolto sulla via Labicana, in un sarcofago di porfido, posto dentro al mausoleo imperiale, di cui restano alcuni ruderi, che era venerato dai pellegrini che venivano a Roma. Subito dopo la morte, fu onorata come santa in Oriente e in Occidente. Eusebio la dice degna di sempiterna memoria per la sua vita cristiana. Sant'Ambrogio la definisce grande donna e di santa memoria. Nella Basilica di San Pietro in Vaticano, Elena è ricordata con una grande statua in marmo, posta come quelle di Sant'Andrea, della Veronica e di San Longino, alla base dei quattro pilastri che sorreggono la cupola michelangiolesca.
5: Accadde oggi, 18 agosto. Gianni Rivera era nato un mercoledì del 18 agosto 1943. Nato ad Alessandria, ex calciatore della squadra della sua città, esordio in Serie A a meno di 16 anni con 26 presenze e 6 gol e del Milan poi con 501 presenze e 122 reti. Al termine della stagione 22-23 al tredicesimo nella classifica all time delle presenze. Con il soprannome di Golden Boy, nel calcio degli anni 60 e 70, è un grande numero 10 che in 19 campionati con la maglia rossonera conquista 3 scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e una Coppa Intercontinentale. Pallone d'oro nel 1969 e nel 2004 viene inserito nella FIFA nella lista dei 25 migliori giocatori viventi selezionati da Pelé. A 18 anni fa il suo esordio in nazionale totalizzando 60 presenze con 14 reti e diventando vice campione del mondo nel 70 e campione europeo nel 68. Celebre la sua staffetta con l'interista Sandro Mazzola, voluta dal CT Ferruccio Valcareggi.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero.
7: controcorrente. Chi crede nel bene forse teme di andare controcorrente. Il mondo in cui viviamo glielo fa credere, ma non è così. Controcorrente è chi vive per il male, chi ricatta, chi affama, chi soffoca la speranza. Chi sceglie il bene va nel verso giusto, ma ha una grande responsabilità. Dovrebbe chiedersi continuamente chi voglio essere, quanto mi impegno per il mio ideale, quanto tempo e risorse gli dedico. Chi lavora per il male si è già dato una risposta. Dedica la vita al suo ideale alla rovescia. Per questo non mi sono reso conto che non basta fare una marcia per la pace o scendere in piazza per vivere un ideale. È la tua vita che lentamente deve incarnarlo. Provare per credere, provare per amare, provare per far della vita una sorgente di credibilità. Solo tante vite così possono cambiare le cose. Piccole luci che fanno chiarore nel buio. Luci che cercano di brillare davvero 24 ore su 24. Se un ideale poi incontra la fede, non può stare con le mani in mano, deve operare subito. Nella misura in cui lo fa, il mondo migliore non è più un sogno racchiuso nel cuore di tanti idealisti, ma è già in mezzo a noi. Vero, concreto, presente.
2: Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17, Le parole dell'estate. Alle ore 18, GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati. Si registrano diversi feriti. In Ucraina 5 persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato americano Kushner. L'inviato americano promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina.
2: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione, senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: In Siria c'è stata una notizia di poco fa: raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nel nord-ovest del paese. Nelle prime ore di martedì mattina un aereo non identificato ha bombardato l'aeroporto militare di Abu Dhuhr nella provincia di Idlib, fanno sapere fonti della sicurezza, precisando che nello scalo sono presenti forze del Ministero della Difesa. Torniamo in Italia. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane di origine africana, nato a Roma nel 2002, è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenute in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene comunque esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di ieri,
4: d'incu
5: e de duman,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: dipinto di blu.
1: Siamo al 2004, carissimi radioascoltatori, la seconda puntata di Nel Blu dipinto di blu, dedicata a questo anno, alle sue canzoni, alla sua società, al suo cinema, alla sua televisione, possiamo dire, e anche agli avvenimenti che ci hanno accompagnato. Pensate che il 22 gennaio del 2004 a Liverpool, in Inghilterra, il Royal Court Theatre è stracolmo per il concerto di una nuova star del classic rock a stelle e strisce. Viene da Jacksonville, in North Carolina, e si chiama Ryan Adams. La quasi omonimia con il canadese Bryan Adams lo rende nervoso. Se qualcuno durante uno show gli chiede gli hit del rocker di Vancouver, Ryan non di rado offende lo spettatore o, peggio, lascia il palco stizzito. Ma questa sera però sembra filare tutto liscio, eppure una sgradita sorpresa era in agguato. Dopo quasi un'ora e mezza di concerto, al culmine della sua esibizione, Ryan scivola, cade sul palco alto quasi 2 metri e scompare dalla scena. Roba da non crederci, racconta un suo ammiratore. Un secondo prima stava cantando e poi di colpo è sparito. Abbiamo anche udito un bel tonfo. Nonostante il volo, Ryan Adams ritorna storicamente sul palco e prosegue sino alla fine della canzone. E poi il batterista del gruppo è costretto a informare il pubblico dell'incidente. Ryan si è fratturato il polso sinistro, dobbiamo interrompere lo spettacolo. E con esso vengono cancellate le successive date del tour europeo. 2 anni prima, con il suo album più acclamato, Gold, Adams aveva ricevuto ben 2 nomination a Grammy Awards, una come miglior performance vocale rock e l'altra come miglior album rock. Il video di New York, New York, il suo singolo, era stato girato a Manhattan il 7 settembre 2001, 4 giorni prima dei sanguinosi attentati alle Torri Gemelle. Vale proprio la pena magari di andare su internet e ricercarlo e guardarselo, visto che è proprio a 4 giorni di distanza precedenti l'attentato alle Torri Gemelle. E proprio nel finale del ritornello, I Always Love You Thought New York, ti amerò sempre comunque New York, nella clip viene inquadrato proprio il WTC, cioè il World Trade Center, che poco dopo, appunto 4 giorni dopo, scomparirà. Nei giorni successivi all'attacco terroristico, il video del pezzo di Ryan Adams inonda la programmazione di MTV e delle altre TV musicali americane. E adesso buttiamoci subito sulle canzoni di quell'anno con Francesco Renga e la sua Ci sarai.

E ancora con voi con Nel Blu dipinto di blu sulle ronde di Radio Orizzonti in Blu. Siamo al marzo dell'anno 2004. Era il 2 di marzo quando in Iraq più di 140 sciiti rimasero uccisi negli attacchi suicidi coordinati in due città irachene, Kerbela e Baghdad, nel corso di cerimonie religiose. Il 6 marzo a Sanremo, alla 54esima edizione del Festival della Canzone Italiana, vinceva Marco Masini con L'Uomo Volante, ma avremo modo poi nel proseguo del nostro programma dedicato al 2004 di poter parlare anche di quell'annata molto particolare di Sanremo. L'11 marzo in Spagna segue una serie di attentati a treni che sconvolge la capitale Madrid. Pensate, le vittime furono 191 e un migliaio di ferite. Gli attacchi furono effettuati dalla cellula marocchina affiliata ad Al-Qaeda e questo giorno verrà sempre ricordato come 11M in tutta la Spagna. Il 14 marzo il socialista Zapatero vince le elezioni politiche diventando il nuovo primo ministro, mentre il 18 di marzo l'asteroide 2004 FH passa a 43.000 km dalla superficie terrestre, facendo registrare uno degli avvicinamenti più stretti al nostro pianeta tra quelli conosciuti. Il 20 marzo, seconda giornata mondiale contro la guerra, milioni di persone scendono in piazza in tutto il mondo e centinaia a Roma. Infine, il 29 marzo, alcune nazioni come Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia diventano membri ufficiali della NATO, l'Alleanza Atlantica. Tra i personaggi che in quel 2004 ci hanno lasciato, vale la pena di ricordare anche Marco Pantani, che era nato a Cesena il 13 gennaio del 1970, era morto a 50 anni, era nato in Emilia Romagna e morirà a Rimini nel 2004 ed è stato uno dei più grandi ciclisti della storia italiana, noto molto al grande pubblico col soprannome de Il Pirata per l'uso della bandana che sempre lo contraddistingueva. È stato un grande scalatore, ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 95, un Giro d'Italia, un Tour de France nello stesso anno, il 98, e come lui solo Fausto Coppi, Jean Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain. La sua carriera, 46 vittorie, e la sua vita sono state però segnate dall'uso di sostanze dopanti e stupefacenti e da uno stato depressivo, e un arresto cardiaco nel 2004 lo aveva fermato per sempre. Ma dal 2004, per ricordare a tutti gli appassionati delle due ruote il grande campione, il Giro d'Italia ha assegnato la più significativa salita al titolo mondiale Montagna Pantani, riconoscimento concesso solo al mitico Fausto Coppi con la cima Coppi, cioè il passo più alto del percorso del Giro. L'ultima salita è poi il titolo di una canzone che i Nomadi dedicarono successivamente a Marco Pantani. E noi andiamo ad ascoltare Paola e Chiara con la loro Blu.

Andiamo avanti con l'anno 2004 dopo aver ascoltato Pai la Chiara nella loro blu, e questa volta parliamo di film, e parliamo di uno dei film che ottenne il maggior successo in quell'anno, un film italiano, Tre metri sopra il cielo, ovvero Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare tre metri ben sopra il cielo. Questo è il racconto di Luca Lucini nel suo omonimo film, noto anche come 3MSC, titolo anche del romanzo da cui è tratto il film di Federico Moccia, ormai cult per i teenagers romani di quegli anni. Ve li ricordate tutti i lucchetti che venivano messi sulle varie balaustre dei vari ponti d'Italia, da Firenze a Roma, a Milano e così via, dove c'è Baby, la diciottenne borghese maturanda che incontra Step, 19enne teppista e fascinoso, e ovviamente non poteva che essere subito amore. Secondo il Morandini, la storia d'amore giovanile con risvolti da melodramma drammatico tra Baby e Step, appassionato di moto e pregiudicato per una brutta storia di violenza, è insomma una storia che si situa nei passaggi della fiction televisiva, con dialoghi che, ricalcati sul gergo enfatico e monco dei giovani dell'epoca, risultavano inattendibili. Non sempre il vero risulta verosimile. Nella colonna sonora però Morandini sottolinea le canzoni di Tiziano Ferro e delle vibrazioni e le musiche originali di Francesco De Luca e Alessandro Forti, ovviamente un grande successo al box office perché incassò 928.000 euro. Scusate, mi sono dimenticato di dire che il protagonista indiscusso di Tre metri sopra il cielo era il giovanissimo Riccardo Scamarcio. Vale la pena anche di parlare di un altro film che ottenne un grande successo in quell'anno, prima di parlarne di altri. Parlo di Million Dollar Baby, un film di Clint Eastwood e con Clint Eastwood, che ottenne ben 5 candidature agli Oscar, ne vinse 4. Vinse poi un premio ai Nastri d'Argento, ai David di Donatello, 6 candidature, di cui 3 vinte al Golden Globe, 3 candidature agli SAG Awards, ne vinse 2. Il film è stato premiato anche dagli AFI Awards. In Italia al box office ottenne 7,8 milioni di euro. Un film che è un caso singolare, più dell'intera storia del cinema. Un westerner segaligno e laconico come Clint Eastwood, un prodotto della televisione di mezzo secolo fa, è oggi il regista americano più ammirevole, forse. Million Dollar Baby, un titolo che poteva suscitare timore, è una delle prove più convincenti di questo californiano pacato e lungimirante. Si ispira infatti ai racconti dello scomparso Tool. Il film mostra la trentenne Maggie Fitzgerald irrompere nella vita dell'anziano manager di pugilato Frankie Dunn, che è Clint Eastwood, un uomo senza illusioni ma privo di rancori, e l'energia vitale della donna riesce a contagiare il riluttante Frankie, visto che la giovane vuole ad ogni costo diventare campionessa di pugilato. Insomma, un grande successo del cinema americano. Miglior film, miglior regia, miglior attrice, la Swank, cui dà voce Laura Lenghi, miglior attore non protagonista, ovviamente Alan Freeman. E allora adesso andiamo a sentire gli Aventura con Quando volverás.

tenuti. E infine, il 30 di aprile del 2004, negli Stati Uniti, Michael Jackson inizia a venire accusato di abusi su un minorenne. E a proposito di Michael Jackson, risale proprio al 27 febbraio del 2004 una delle notizie più curiose della storia della musica, perché nel supermercato della catena Walmart, della rinomata stazione sciistica nelle Montagne Rocciose, c'è un po' di apprensione, perché un tizio che indossa una maschera in neoprene lascia tutti perplessi. Sembra tranquillo, sta facendo la spesa e insieme a lui ci sono due bimbi. Ma allora perché se ne va in giro col volto coperto? Meglio chiamare la polizia. E quando una pattuglia giunge sul posto, il misterioso individuo ha lasciato il Walmart. La sua auto però è stata rintracciata. I poliziotti la seguono, la fermano. L'agente Bill Kimnau, quando chiede al tizio di togliersi la maschera, ha una sorpresa. Di fronte a lui il volto inconfondibile della pop star Michael Jackson. Michael non è nuovo a situazioni del genere. Già qualche giorno prima girava sempre con indosso una maschera per strade di Aspen, altra celebre località montana del Colorado. E lì vicino a Snow Mass è proprietario di un ranch favoloso dove gli piace molto stare, almeno tanto quanto detesta mostrarsi in pubblico. Da sempre maschere e mascherine sono per lui un modo per difendere la privacy e mantenere asettico il suo rapporto con il mondo esterno. Due anni dopo, quando viene invitato dal sultano del Bahrain, Jackson ne fa una ancora più clamorosa. Si reca a fare shopping nel mall più bello di Manama, la capitale del sultanato, travestito da donna araba con tanto di abaya, l'abito tradizionale nero con il velo che copre interamente il viso, ma lascia intravedere stravaganti occhiali da sole e un paio di scarpe inequivocabilmente da uomo. Ai fotografi della Reuters non pare vero. Inseguito dai paparazzi, Jackson fugge con i suoi bambini e una donna non meglio identificata su una fuoriserie bianca. E noi andiamo ad ascoltare Ti voglio bene di Tiziano Ferro.

0: ricordarti che ti sono stato vicino. Anche quella sera quando ti sentivi strano,
1: ho sopportato.
0: Però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che

E andiamo ormai in chiusura di puntata, sempre con il 2004. Arrivo semplicemente al mese di maggio, quando il 1° maggio l'Unione Europea entra a far parte dei nuovi 10 paesi dell'Unione: Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e Slovacchia. Insomma, un anno particolarmente intenso di ingressi. Il 13 maggio Sonia Gandhi vince a sorpresa le elezioni generali in India, ma non accetta la nomina premier. Nuovo primo ministro diventa Manmohan Singh, il primo capo del governo di etnia Sikh. E con questo siamo giunti in chiusura, ma volevo lanciare per l'appunto un'ultima canzone con cui andiamo in chiusura, che è Neffa, Le ore piccole, una canzone che viene presentata da questo cantante per l'appunto italiano, Neffa, al Festival di Sanremo del 2004, che fu un festival particolare, e nella prossima puntata ne avremo modo di discutere e di parlarne. Il video musicale ufficiale del brano venne diretto da Gaetano Morbioli, un brano molto breve, 2 minuti e 18. Parla di un uomo che fa le ore piccole perché aspetta la sua ragazza che l'ha lasciato, e ovviamente il ricordo e la malinconia si prendono lui, con tutto il bagaglio di ricordi e di sofferenza che un amore ormai passato lascia nei confronti dell'amato e dell'amata. Con questo vi lascio, Neffa le ore piccole, e noi ci risentiamo la prossima volta, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu, con Noi Blu dipinto di blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro con l'inviato americano Kushner, che dal canto suo promette la smilitarizzazione dei miliziani palestinesi già nei prossimi 30 giorni. Washington è in pressing sul piano per Gaza. Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla striscia. In Iran, alla scadenza del memorandum, Trump minaccia l'Oman, che sta trattando un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto di Hormuz. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, dice Trump. Intanto l'Agenzia Marittima Britannica del Commercio fa sapere che una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina, rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati, e caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni Yel Trepi, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza, il giovane nato a Roma nel 2002, morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città, ma nessuna pista viene esclusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000. Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
3: Subito dopo le news, e anzi un grazie alla nostra redazione, ecco che parte il Magazine in Blu 2000, versione estiva, un po' più lunga rispetto alla versione, diciamo, autunno, inverno, primavera, perché siamo insieme fino alle 13 e sono sola qui in studio, ma non sono sola perché c'ho Samira Rocchetti che è regia, e poi ci siete voi che mi auguro vogliate anche farvi sentire, inviarci una mail, anzi ne approfitto per darvi subito il nostro indirizzo, diretta@radioinblu.it. 3 ore pienissime, soprattutto di musica, ma anche di chiacchiere, rubriche, parleremo di gentilezza con la parola gentile del giorno, vi racconterò la storia del postino che costruì una cattedrale da solo, parleremo di scienza e di curiosità provenienti da ogni parte del mondo.

tradizione, per quel che riguarda la musica, partiamo sempre con uno sguardo all'indietro. Siamo partiti dal 1978 con i Toto e Hold the Line, e poi torniamo al presente. Il nostro presente è fatto ogni giorno di una piccola parola gentile che aggiungiamo al nostro vocabolario, e oggi abbiamo scelto la parola custodia, parola che deriva dal latino, che significa letteralmente azione del vegliare per difendere e conservare. Quindi il custodire, la custodia, è un gesto antico quasi primordiale: proteggere ciò che è fragile, preservare quello che abbiamo di prezioso, accompagnare quello che cresce. Quindi è già da questa definizione chiaro che custodire non è un sinonimo di possedere, è esattamente il contrario. Si custodisce qualcosa o qualcuno che ci viene affidato per un tempo, ma non è nostro, e quel tempo va onorato. Quindi si custodiscono, che so, i segreti, quelli che ci vengono consegnati con fiducia da un amico. Si custodiscono proprio le amicizie, che non sono mai scontate, richiedono presenza, ascolto e una forma di cura costante. Si custodisce la terra sulla quale viviamo, che attraversiamo, i luoghi che abitiamo, le strade che percorriamo. C'è anche una custodia che riguarda il tempo, no? Si possono custodire i ricordi, le parole che sono state importanti per noi, gli incontri che ci hanno cambiati. La memoria è una forma di custodia, anzi forse è la più delicata, perché richiede di tenere insieme ciò che è stato senza farlo diventare un peso. E poi c'è la custodia delle relazioni, quindi vegliare sugli altri, non per controllarli, ma per esserci e poterli sostenere nelle piccole e grandi cose di ogni giorno, essere un porto, una presenza stabile, una mano che accompagna ma non stringe. Quindi custodire e custodia sono un verbo e un sostantivo belli, gentili, che ci invitano anche alla lentezza, perché non si può custodire correndo, no? Bisogna fermarsi, osservare, ascoltare. E devo dire che questo concetto, quello della lentezza, abbinata alle parole gentili che stiamo aggiungendo al nostro vocabolario, è un po' una costante, forse proprio un invito, soprattutto d'estate, a rallentare. Quindi abbiamo aggiunto quest'altra parola, che appunto custodia, al nostro vocabolario gentile, quello del magazine In Blue 2000. Tra poco vi racconteremo una storia, come sempre una storia ispiratrice di cose belle, e parleremo appunto di un postino che ha fatto qualcosa di particolare, di grande. Lei invece è Beyoncé.

Noi dove siamo? Siamo in Spagna, perché è da lì che abbiamo attinto la storia che vi raccontiamo quest'oggi, la storia di Justo Gallego Martínez, uomo che ha fatto qualcosa di eccezionale, un uomo semplice, non aveva fatto studi di architettura, dico questo perché, come appunto potete intuire, invece poi ha creato qualcosa che un architetto avrebbe potuto creare, e aveva comunque sicuramente delle risorse diverse, insomma delle risorse interiori. Da giovane Justo aveva desiderato e provato a entrare in un monastero, poi una malattia lo costrinse a lasciare la vita religiosa, ferita che però non ha trasformato in rimpianto, ma ha trasformato in una vocazione diversa. Un giorno praticamente Justo, senza chiedere permessi, senza aspettare approvazioni, ecco questa questione dei permessi non so poi come l'abbia risolta, cominciò a costruire, cioè lui voleva costruire una cattedrale, quindi si è procurato dei mattoni, cemento e poi via via tutto quello che serviva alle sue mani, soprattutto l'ingrediente principale, senza avere un vero e proprio progetto, senza finanziamenti, senza macchinari, solo con la sua fede incrollabile e una perseveranza incredibile, perseveranza che ogni mattina per 60 anni ha portato quest'uomo ad andare appunto sul terreno che aveva acquistato alla periferia di Madrid, giorno dopo giorno, pietra dopo pietra, ha tirato su questa cattedrale alta 35 metri con cupole, cripte, scalinate, vetrate, archi, cappelle, una struttura immensa, complessa, sorprendente, ecco, non potrei dire in assoluto bellissima, perché non potrei dire in assoluto bellissima, però una cattedrale sicuramente molto particolare e imperfetta, come è giusto che sia, anche perché lui non aveva soldi, quindi recuperava materiali un po' ovunque, scarti di cantieri, pezzi di metallo, vetri abbandonati, oggetti che insomma reperiva, li trasformava, li adattava, li reinventava, quindi una forma decisamente molto radicale di creatività, dai più considerata follia, però insomma alla fine poi lui è riuscito insomma non a completare, perché poi è scomparso nel 2021, aveva 96 anni e la cattedrale è rimasta incompiuta, però in ogni caso ha lasciato una testimonianza importante di una volontà incrollabile. La comunità peraltro ha deciso di portare avanti il lavoro, proprio perché è un edificio che racconta molto più di quello che poi esteticamente si può vedere. Quindi se siete curiosi, digitate il nome di quest'uomo, Justo, scritto con la J, Gallego Martínez, così visualizzate anche voi questa cattedrale che appunto mattone dopo mattone ha costruito non lontano da Madrid.

With My Own Two Hands, direi canzone perfetta per commentare la storia che abbiamo raccontato con le sue due mani, anche se poi, come vi dicevo, la comunità ha voluto portare avanti il suo progetto, insomma questo uomo ha costruito una cattedrale. Questo è il magazine in Blu 2000, fatto di storie, di curiosità, di musica, di pillole di scienza. Tra poco risponderemo a un'altra domanda che ci permetterà di imparare qualcosa. Forse già lo sapete perché le cicale cantano, se non lo sapete proveremo insomma a spiegarvelo. Tutto questo tra poco. Noi questa estate continuiamo anche ad ascoltare le canzoni che insomma ricorderemo come colonna sonora dell'estate del 2026. Sentivo Alfa che raccontava un po' la genesi del brano che andiamo ad ascoltare, che lo vede insieme a Jovanotti, e ringraziava in modo particolare un autore che è un grande amico del magazine in Blu 2000, Fabio Genovesi, per un libro che ha pubblicato qualche anno fa, Il Calamaro Gigante, perché appunto raccontava Alfa che proprio la lettura di questo libro l'ha aiutato tantissimo nella scrittura di questa canzone, che è Buon Vento.

10:31 minuti, siamo nell'angolo della scienza. Peraltro citavamo Fabio Genovesi e Il calamaro gigante, libro la lettura del quale ha ispirato e aiutato Alfa nella scrittura di Buonvento. Torno a Fabio Genovesi perché mi è venuto in mente, visto che parleremo di cicale ora nell'angolo della scienza, che di cicale parlava anche nell'ultimo libro che è venuto a presentare qui nel magazine Mie magnifiche maestre. Di cicale parliamo perché la domanda da cui partiamo oggi è: perché le cicale cantano? L'estate è il suono delle cicale, diciamo la colonna sonora immancabile, ma cantano per davvero? Forse, ecco, dire che cantano, ecco, non è corretto, perché le cicale non hanno corde vocali, quindi il loro canto, il loro suono non è dovuto proprio alle corde vocali, ma a delle strutture particolari del loro corpo che si chiamano timbali. Sono delle piccole membrane che si trovano ai lati dell'addome, e quando il muscolo interno si contrae, il timbale si piega e produce un click. Decine di click al secondo creano quel frinire che noi conosciamo molto bene, che è la colonna sonora dell'estate, un meccanismo davvero incredibile, perché un insetto piccolino riesce a generare un suono che può superare 100 decibel, più di un tosaerba addirittura. È un fenomeno che in scienza si chiama bioacustica, cioè un campo veramente affascinante che meriterebbe una pagina a sé. Perché fanno questo suono le cicale? Innanzitutto vi dico che sono i maschi che fanno questo suono. Perché? Perché vogliono attrarre le femmine. Lo fanno per segnalare la loro presenza e la loro vitalità. Ogni specie di cicala ha un canto diverso, una sorta di firma sonora che permette alle femmine di riconoscere quello che è il partner giusto. Quindi di fatto è un linguaggio, ecco, una forma di comunicazione. Altre cose particolari delle cicale: sono insetti a sangue freddo, quindi la loro attività dipende dalla temperatura. Quando il sole scalda l'aria e il terreno, il loro metabolismo accelera, i muscoli vibrano più rapidamente, il canto diventa più intenso. La temperatura ideale per il canto delle cicale è compresa tra i 27 e i 35 gradi. Sotto questa soglia le cicale sono silenziose, quindi quando fa caldo evidentemente cantano di più. Altra cosa particolare: le cicale vivono pochissimo, passano anni sottoterra come fossero delle ninfe. Quando poi vivono all'esterno, il loro ciclo vitale è di poche settimane, e in queste poche settimane la cicala deve fare tutto, quindi cantare, trovare una compagna, deporre le uova per quel che riguarda la femmina. Quindi il canto è una corsa contro il tempo, quindi un atto vitale, è sicuramente poi il simbolo delle nostre estati, credo sia così per molti di noi, insomma, suono che accompagna i pomeriggi estivi, soprattutto insomma laddove le cicale si sentono in modo particolare più presenti, quindi anche in campagna, ma anche in città, devo dire, si sentono molto e molto spesso le cicale. Angolo della scienza quindi quest'oggi dedicato al suono delle cicale. Se avete suggerimenti, idee, domande, cose che vorreste scoprire o che avete scoperto, condividetele con noi. Anche per questo è valido il nostro indirizzo di posta elettronica, che vi ricordo è diretta@radioinblu.it. Arrivano gli altri.

parla io ovviamente è Paola Turci. Per le curiosità dal mondo oggi ce ne siamo andati, ce ne andiamo nei prossimi minuti in Madagascar per passeggiare in un bosco dove si sente un odore particolare, quello di vaniglia. Siamo nella regione di Analamatsaotra, una delle aree più verdi e umide dell'isola, dove cresce una pianta straordinaria che si chiama Antostema del Madagascar. È un albero che quando il sole scalda le sue foglie rilascia nell'aria proprio un aroma che ricorda tantissimo la vaniglia, non la vaniglia che conosciamo, ma comunque un profumo naturale che somiglia tantissimo proprio alla vaniglia e nasce dalla composizione chimica delle foglie e della corteccia proprio di questo albero. Tutto il segreto è nella sua resina. Quando la temperatura sale, le foglie rilasciano delle microparticelle aromatiche che si diffondono nell'aria e il risultato è un bosco che nelle ore più calde sembra proprio una pasticceria, quindi proprio con questo odore persistente di vaniglia che appunto si respira. E gli abitanti della zona addirittura raccontano che il profumo diventa così intenso proprio da accompagnare per chilometri chi cammina nel bosco, una sensazione sensoriale sicuramente molto particolare che rende unico questo luogo del Madagascar. Non l'unica però, perché il bosco è famoso anche perché qui vivono i lemuri, ma anche i camaleonti di dimensioni minuscole, degli uccelli dai colori incredibili, insomma davvero un luogo particolare. E proprio la presenza di questo albero, l'antostema, è fondamentale per l'ecosistema perché protegge il suolo, trattiene l'umidità, offre riparo a insetti e piccoli mammiferi, quindi è anche un perfetto esempio di come piante aromatiche possono avere un ruolo ecologico oltre che sensoriale, quindi un luogo sicuramente meraviglioso dove vivere un'esperienza incredibile, no? I colori della natura, i colori degli animali e poi appunto questo profumo incredibile di vaniglia che è persistente nell'aria soprattutto nelle ore più calde. Dobbiamo lasciare purtroppo il Madagascar, pazienza.

Nella prossima ora vi preannuncio che ce ne andremo a Crespi d'Adda per raccontarvi di un progetto che partirà poi in termini operativi da settembre e andrà avanti fino a fine anno, che permette di conoscere questo che è un villaggio operaio, patrimonio UNESCO addirittura, in una maniera molto particolare. Siamo in provincia di Bergamo e sarà un'esperienza culturale innovativa dedicata a studenti, turisti, ma anche e soprattutto alle persone con fragilità, che potranno dialogare in tempo reale grazie all'intelligenza artificiale con delle figure storiche realmente esistite, in una maniera molto particolare, che racconteremo ovviamente con un ospite che ci spiegherà esattamente anche gli obiettivi di questo bel progetto. Sono le 10:47 minuti, rigorosamente in diretta da Roma, una Roma più fresca questa mattina, speriamo che sia così per tutto il giorno. Abbiamo dormito finalmente molto bene qui a Roma, quindi oggi sono molto più energica e per il momento non mi sono ancora impappinata, merito del fresco e di Samira Rocchetti che regge evidentemente. Ci ascoltiamo i Police.

Sono le 10:55 minuti, è scomparso Fulvio Lucisano, 98 anni, re dei produttori cinematografici, lo hanno annunciato poco fa e confermato le figlie, appunto aveva 98 anni e insomma per la storia del cinema italiano sicuramente un nome importante, nato nel 1928 a Roma, ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce, dedicandosi proprio alla produzione di documentari. Nel 58 fondò la Italian International Film, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare d'autore, tantissimi film di cui è stato produttore, cito tra i tanti Ricomincio da tre, Il grande cocomero, ma tanti tanti altri, quindi insomma questa notizia è arrivata poco fa. Altre notizie tra pochissimo, perché alle 11 arriva l'informazione, subito dopo ci ritrovate qui con il magazine in Blu 2000, con il disco in Blu 2000 della settimana, poi con un ospite e ancora tanta tanta musica e tante curiosità. Per il nostro viaggiare musicale abbiamo una macchina del tempo formidabile, che è quella della musica. Torniamo negli anni 80, per l'esattezza 1983, e riascoltiamo questo brano degli Yes che si intitola Owner of a Lonely Heart. A tra pochissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchina e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le operazioni di commercio marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare i colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla in 7 regioni. Il caldo delle settimane scorse e la siccità hanno messo in ginocchio i campi, i costi aumentano con nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo alcune voci al microfono di Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma le cose nelle frutterie tantissimo, a voglia.
4: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
2: Anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

0: Dopo il notiziario, il disco in blu 2000 della settimana, siamo pronti ovviamente a rientrare in diretta a 11:08 minuti e pronti a raccontarvi un bellissimo progetto che nasce per avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla lettura e ai valori UNESCO, trasformando una località qual è Crespidad in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva. Il progetto di cui vi parliamo è promosso dall'associazione Crespidad, quindi la persona giusta per raccontarci tutto è proprio il presidente dell'associazione, Giorgio Ravasio, che è con noi. Buongiorno Giorgio.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Intanto le va di raccontarci qualcosa proprio della vostra associazione, che fate?
1: Sì, guarda, la nostra associazione è un'associazione che nasce nel 1991 e che porta avanti un progetto di valorizzazione culturale e storica e sociale del villaggio operaio di Crespidad, che è un piccolo fazzoletto di terra che si trova proprio sul confine tra Bergamo e Milano, sulla punta meridionale di quella che è chiamata l'isola bergamasca, per cui ci occupiamo di tutte le attività che servono a dare vita ad un paese che negli anni 80-90 pareva degradato, ma che poi siamo riusciti a riportare un po' alla luce della ribalta e all'attenzione del pubblico attraverso iniziative e soprattutto nel 95 al riconoscimento UNESCO.
0: Esatto, che è stata una tappa veramente molto importante, cioè uno spartiacque, no, per voi. Avete molta creatività, molto ingegno, una grande capacità proprio di mettere in pratica quelli che sono gli obiettivi che ci hai poco fa raccontato. Sono passata al tuo anch'io, Giorgio, spero di aver fatto bene.
1: Sì, certo,
0: continuiamo così. E appunto siamo molto felici di poter raccontare quello che poi diventerà operativo da settembre. Questo progetto molto bello, tra l'altro, che ha una serie di risvolti, non soltanto io parlavo dei giovani, ma non solo per loro è questo progetto. Raccontaci tutto.
1: Allora, guarda, noi cerchiamo sempre di utilizzare la scenografia del nostro territorio per cercare di sperimentare e di innovare attraverso iniziative che possono essere interessanti e appassionanti in primis per noi e poi per cercare di raccontare con linguaggi sempre nuovi e diversi proprio la storia e le vicende del nostro territorio. Per cui il tema che è più dibattuto, più discusso negli ultimi anni è certamente quello dell'intelligenza artificiale, per cui ci siamo un po' mossi per trovare delle forme di narrazione, delle forme di utilizzo di questo strumento che potessero essere funzionali anche a cercare di raggiungere un pubblico magari più giovane e a volte anche magari un pubblico che può avere delle esigenze particolari. Per cui ci siamo immaginati attraverso delle applicazioni straordinarie di ridare voce ad alcuni personaggi storici, ad alcuni scrittori, per raccontare in una sorta di esperienza diretta utilizzando dei contenuti in un contenitore chiuso, in modo tale che ci possa essere un'interazione a mezzo del telefonino con questi personaggi da parte del pubblico, per cui il pubblico può venire a Crespi, scaricare quest'app e direttamente domandare, interloquire con Charles Dickens piuttosto che con Silvio Benigno Crespi per farsi raccontare le vicende del territorio, e attraverso la rielaborazione di contenuti ovviamente qualificati e chiusi all'interno di questo contenitore, il dialogo diventa un dialogo interattivo, ma come se fosse una vera e propria chiacchierata con una personalità, un personaggio che non esiste più, ma che racconta effettivamente le vicende del luogo e che interagisce con domande, risposte, sempre diverse, sempre nuove, con ogni tipo di pubblico.
0: Bello, bellissimo. Tra l'altro leggevo che i percorsi in cui si articola il progetto sono tre, è sicuramente uno sguardo privilegiato per i ragazzi, no? Per gli studenti.
1: Certo, assolutamente, perché noi tendenzialmente utilizziamo Crespi per fare didattica legata al periodo della rivoluzione industriale, per cui abbiamo dei progetti che sono legati al turismo, chiamiamolo familiare o il turismo della domenica, e un progetto legato alle scuole, quindi con attività e laboratori didattici che si articolano all'interno dell'UNESCO Visitor Center, che è questo edificio delle ex scuole asilo STI riadattato a centro di accoglienza turistico e di dialogo tra la comunità locale e i visitatori, e poi anche con dei percorsi per le persone più fragili con cui cerchiamo di interagire attraverso lo strumento di laboratori e lo strumento di ad esempio abbiamo utilizzato il Lego per cercare di far interagire le persone che hanno problemi di spettro autistico piuttosto che l'intelligenza artificiale, per fare in modo di raccontare una storia specifica che sia semplificata, sia interattiva anche per loro, per cui insomma cerchiamo di adattarci un po' e di usare gli strumenti in maniera funzionale a garantire a tutti in maniera più inclusiva possibile un'esperienza di visita Cresti che sia adeguata e comunque interessante.
0: Bravi, questa è proprio l'applicazione bella, no, dell'intelligenza artificiale. Mi piace moltissimo questo progetto che partirà operativamente proprio da settembre. Come funzionerà il tutto? Bisogna prenotare? Come ci si organizza?
1: Sì. Noi abbiamo un sito, che è il sito con cui interagiamo con il pubblico a distanza, che è il sito www.crespidad.it, in cui sono presenti tutte le tipologie di offerte laboratoriali, didattiche, esperienziali, e anche questa proposta sarà prenotabile a partire da settembre, all'inizio in via sperimentale, poi diventerà un qualcosa di garantito a tutti all'interno dei normali percorsi di visita e di conoscenza del villaggio.
0: Quanti siete a lavorare a questi progetti? Immagino un team molto appassionato.
1: Allora, sì, noi abbiamo una squadra di lavoro che è composta da 6 persone dipendenti, tutti professionisti del mondo del turismo o della cultura, quindi persone laureate o plurilaureate con master che sono riuscite, grazie all'impegno associativo e alla professionalità, a garantire un'economia all'associazione che garantisce anche un contratto a tempo indeterminato che gli permette di lavorare. In più coinvolgiamo 25 guide professioniste, che ovviamente sono delle persone freelance che lavorano con noi sui percorsi che facciamo e quindi sono chiamata, e più abbiamo circa una cinquantina di studenti universitari del territorio che sono coinvolti, che fanno i divulgatori, sono di accoglienza e che vengono coinvolti attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro, che poi diventano eventualmente anche possibilità di lavoro qualora loro, al termine del loro percorso di studi, decidano di fare gli educatori piuttosto che di fare le attività di divulgazione culturale e turistica.
0: Bello.
1: Abbiamo molti di questi ragazzi, li abbiamo anche invitati a fare l'esame da guida turistica, che dopo circa 15 anni di latitanza è stato bandito proprio negli scorsi mesi, e quindi vediamo se alcuni di questi ragazzi diventano professionisti del mondo turistico culturale, perché il nostro paese, intendo l'Italia, ne ha proprio bisogno.
0: Non c'è dubbio. Tra l'altro questo progetto è anche un'occasione, se non ci siete mai stati, proprio per raggiungere Crespi d'Adda, che merita sicuramente, insomma è una realtà meravigliosa da scoprire la sua storia, e con questo progetto c'è anche un modo diverso per farlo. Quindi www.crespidadda.it, c'è anche una mail info@crespidadda.it per avere qualche informazione. Non vediamo l'ora che tutto sia operativo. Grazie Giorgio.
1: Assolutamente, vi aspettiamo tutti a Crespi d'Adda, vi troverete soddisfatti di un'accogliente, di una storia veramente appassionante che sicuramente vi interesserà.
0: Non ne dubitiamo. Grazie allora Giorgio, buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie infinite, è davvero un progetto bellissimo, torneremo a seguirlo quando poi sarà operativo. Torniamo alla musica, questo è il Magazine in Blu 2000.

addio, ci diceva Mauro Di Maggio. Parliamo di vacanze, vacanze degli italiani. Qualcuno sarà già tornato, ma nonostante sia tornato, si troverà nei prossimi mesi ancora a pagare le vacanze. Perché? Perché ci sono dei dati in crescita, sempre minoritari, c'è un fenomeno comunque che riguarda una piccola percentuale di italiani, ma comunque in costante crescita il numero di persone, di famiglie che tra virgolette si indebita per le vacanze, cioè che pur di non rinunciare alle vacanze prende un finanziamento e quindi si troverà di fatto a pagare queste vacanze a lungo, e questa spesa inciderà parecchio sul bilancio familiare. Sono dei dati appunto che sono stati diffusi nelle ultime settimane. È cresciuto nell'ultimo anno da un 1% a un 2% sul totale il numero delle persone che chiedono appunto un finanziamento rivolgendosi a istituti di credito per sostenere le spese legate ad una vacanza. Arrivano anche fino a 50 rate mensili, no? Per poter poi coprire il costo del prestito preso. Non soltanto finanziamenti tradizionali, però leggevo anche di una nuova modalità con cui molti italiani sostengono le spese delle vacanze, ed è il Buy Now Pay Later, cioè il sistema che consente di acquistare immediatamente anche un periodo di vacanza, rimandare il pagamento suddividendolo anche in questo caso in rate successive. Questo perché, lo sappiamo, la spesa per le vacanze è diventata una spesa imponente, e però insomma alcune persone giustamente non vogliono rinunciare a un momento di stacco. Ci sono comunque 8,9 milioni di italiani che quest'estate non sono partiti e non partiranno perché non hanno i soldi, non si vogliono indebitare e quindi decidono di rimanere a casa, ed sono dati insomma che ci sono tutti gli anni, con numeri più o meno crescenti. Purtroppo insomma come si suol dire, la coperta quella è una coperta corta, se la tiri da un lato si scopre un altro lato, quindi bisogna fare delle scelte.

Allora, che fare le scale faccia bene, credo lo sappiamo già tutti, lo ribadiamo perché sono stati pubblicati i risultati di una ricerca condotta dall'Università dell'East Anglia e l'ospedale universitario di Norfolk e Norwich, uno studio che è stato poi pubblicato su una rivista di settore, appunto, che conferma quanto faccia bene salire le scale, perché diminuisce i rischi di morte per malattie cardiovascolari e anche le cause di infarto, di ictus, di scompensi cardiaci, e in generale fa bene proprio per tutte le malattie, è una sorta di toccasana. Era già scientificamente noto, no, che la vita sedentaria fosse legata a un peggioramento generale delle condizioni di salute, ma a quanto pare, insomma, le scale hanno veramente quel qualcosa in più, perché comunque il movimento cardiovascolare, insomma, mette in moto anche tanti muscoli. Per questo studio sono stati analizzati 480.000 partecipanti di età compresa tra i 35 e gli 84 anni, persone sane ma anche persone con problematiche cardiache. La scoperta è stata che chi sale le scale ha una probabilità di morire per le malattie legate al cuore inferiore del 40%, del 24% per altre cause, rispetto ovviamente a chi non utilizza le scale. Quindi adesso, cara Samira, approfittiamo dei prossimi due brani per fare un po' di scale. Che ne dici?

Qualche tempo fa nella nostra quotidiana pillola di scienza abbiamo parlato di specchi. Oggi vi parlo di uno specchio bugiardo. Il primo specchio bugiardo è stato presentato sulla rivista Nature proprio nei giorni scorsi. In che senso bugiardo? Sappiamo che lo specchio riflette l'immagine che ha di fronte. Gli specchi bugiardi invece mostrano delle immagini totalmente diverse da quelle che hanno davanti. Per esempio un cappello si trasforma in una borsa. C'è dietro una sofisticata tecnica di costruzione proprio dello specchio, tale da modificare la luce che rimbalza fino a mostrare un'immagine completamente differente all'originale. La chiave di tutto pare sia nella disposizione delle microscopiche componenti dello specchio, che possono essere configurate proprio in modo da trasformare la luce in ingresso e restituirla in maniera diversa ma preprogrammata. Al momento è possibile preimpostare solo delle singole immagini, ma in futuro, dicono, sarà possibile far comparire più immagini riflesse in base all'oggetto che si prova davanti. Davvero incredibile, insomma, la tecnologia e la scienza, insomma, fanno progressi da gigante. Quindi, insomma, ci potrà capitare di specchiarci in uno specchio. Magari a chi io mi specchio vedo Samira, chissà. Insomma, particolare, curiosa questa notizia dello specchio bugiardo, aveva subito attirato la mia attenzione e l'ho condivisa con voi. 11:45 minuti, c'è anche Justin Bieber che ci è venuto a trovare con la sua Daisies. Veniteci a trovare anche voi, ovviamente, via mail.

da passare insieme, nella quale parleremo dell'ultima tendenza culturale in viaggio che si chiama Grocery Store Tourism. Parleremo anche di luoghi dove trovare il silenzio se cercate delle mete particolarmente silenziose. Vi racconteremo quali sono i paesi più silenziosi e tranquilli al mondo, e poi ci sarà anche l'angolo gustoso, quello dedicato alle schiscette. Subito l'energia dei Muse.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Nella notte sono stati lanciati 791 droni ucraini su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nei raid sono rimaste ferite 3 persone, fra cui un bambino di 10 anni. Un incendio è scoppiato in un edificio. Resta alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Si era parlato di una vittima mentre l'addetto stava manovrando per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Torniamo in Italia. Un detenuto, un cittadino egiziano di 19 anni, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ieri sera ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Il giovane era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti per la polizia. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri 5 morti contestati, le indagini sono ancora in corso. Lutto nel mondo del cinema. È morto Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, protagonista da oltre 70 anni della grande produzione italiana. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero, Ninfa, Plebea. Il museo regionale a Cascina, Messina, è da oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi di allarme al museo che non sono scattati, ed è caccia anche al basista. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: E noi ce ne andiamo lontano, lontano in giro per il mondo per raccontare di una moda che è diventata tale, come sempre, grazie o per colpa dei vari social, TikTok in testa, però in realtà è un'abitudine che secondo me, insomma, c'era già da tempo. Io personalmente, da che mi ricordo Daniela Viaggiatrice, ogni volta che sono andata in un altro paese tutti mi hanno sempre preso in giro, però una delle cose che ho sempre fatto è stato visitare i supermercati e passare del tempo nei supermercati. Sono sempre divertita tantissimo a vedere cosa vendono negli altri paesi, non necessariamente a comprare, però insomma mi è sempre piaciuto molto. Adesso è proprio una moda, la chiamano grocery store tourism su TikTok, è diventato un vero e proprio fenomeno virale in cui influencer, soprattutto in vacanza in Asia, fanno questi video proprio nei supermercati, in questi luoghi, questi alimentari aperti 24 ore su 24, proprio per vedere le cose che vendono, gli incarti particolari, le mille varianti di qualcosa che da noi magari abbiamo solo in poche versioni. Però appunto, come vi dicevo, il termine è recente, però la pratica no. Quando si va all'estero tendenzialmente si va poi a comprare qualcosa al supermercato, ed è anche un modo per osservare come si vive sul posto, perché ti rendi conto anche proprio culturalmente quanto è diverso quel posto. Basta anche semplicemente entrare in un alimentari per comprare l'acqua, che per noi è una cosa normale, bere l'acqua, ti rendi conto che in altri paesi l'acqua non è bevuta così tanto, o comunque è quasi impossibile trovare un'acqua naturale che non sia aromatizzata a qualcosa. Ti rendi conto dei costi, magari in quel posto il pane costa tantissimo, mentre altre cose che da noi costano di solito di più costano di meno. Insomma, è sicuramente un modo diverso di viaggiare, con un occhio attento alla quotidianità. Dietro alle porte scorrevoli di un supermercato si racconta e si svolge proprio tutta la vita del posto che andiamo a visitare. Quindi fateci sapere se anche voi avete questa abitudine, se ce l'avete da tempi non sospetti, o evidentemente state un po' seguendo la moda e questa ondata appunto di tendenza che c'è sui social. E anche fateci sapere se avete mai acquistato delle cose particolari. Ad esempio, io ho notato che ci sono dei paesi, ad esempio la Germania o comunque anche i paesi in generale dell'est, che hanno nei supermercati scaffali interi di una varietà di cereali per la prima colazione, che è una cosa incredibile. Mentre in altri paesi, non sono mai stata negli Stati Uniti, so che lì la questione è proprio, diciamo, ancora più evidente, però ad esempio nel Regno Unito ho visto che esistono questi taniche di latte o di succhi di frutta, cose che da noi esistono in confezioni da un litro massimo, di 2 litri, e che invece puoi acquistare proprio anche a botte di 5-10 litri a volta. Insomma, fa strano, io mi diverto tantissimo, sarò strana. E poi insomma gli incarti tutti colorati, particolari, diversi, le bibite aromatizzate che non troviamo qui da noi, insomma è divertente, e adesso è diventata una moda. Fateci sapere appunto voi se avete questo piacere di fare il tour dei supermercati nei luoghi che andate a visitare. Torniamo alla musica, 1987, riascoltiamo Pink Floyd.

Poi uno neanche ci prova a ricantarla questa canzone, neanche così ad accennarla, troppo brava. Antonella Ruggero, ti sento, versione del 97 con i Timoria. Ma se voi non volete sentire nessuno, volete andare in vacanza in un luogo silenzioso, potremmo attingere da questa classifica che è stata redatta, perché classifica dei paesi più silenziosi al mondo. È una classifica che è stata appunto realizzata sulla base di un indice che si chiama Noise Free Nations Index, è stata sviluppata da Go4Africa ed è una classifica in cui i paesi vengono valutati per la loro capacità di offrire una fuga dal frastuono della vita moderna, cosa di cui abbiamo tutti molto bisogno. 7 gli indicatori chiave che sono stati considerati: la densità della popolazione, la densità turistica, l'estensione delle aree rurali, le aree protette, la densità di veicoli a motore, la densità di aeroporti e di linee ferroviarie. Vi svelo subito che in cima alla classifica dei paesi più silenziosi al mondo c'è il Bhutan, piccolo regno himalayano, vera e propria oasi di pace, lontana dal trambusto della vita quotidiana, accessibile ai turisti solo attraverso tour operator locali. Tra l'altro si caratterizza anche proprio per lo sviluppo sostenibile. E poi subito dopo c'è la Namibia, grazie ad enormi spazi desertici e una densità di appena 3,8 abitanti per chilometro quadrato. Sul terzo gradino del podio c'è il Botswana, dove il turismo è volutamente mantenuto a basso volume, soprattutto nelle aree dedicate ai safari. Quarta posizione per lo Zambia, che vanta vaste aree protette e quindi riserve poco affollate, mentre il Gabon chiude la top 5. Anche qui punti di forza le foreste pluviali, che ricoprono oltre l'85% del territorio. Queste le mete più silenziose al mondo.

Parlavamo dei luoghi più silenziosi al mondo, fermandoci al Gabon che chiudeva la top 5, però tanto per essere così più completa arriviamo fino alla decima posizione, quindi vi svelo che in questa classifica abbiamo già detto che sono stati 7 gli indicatori valutati. Al sesto posto c'è il Venezuela, penso non l'avrei mai detto, dove oltre metà del territorio è protetta e il turismo resta contenuto, quindi immagino non la capitale del Venezuela sia silenziosa, ma il resto del paese forse sì. Seguito dal Chad, che è caratterizzato da poche infrastrutture, scarsi visitatori, grandi distese naturali, Repubblica Centrafricana e poi ancora al nono posto la Mongolia con queste immense meravigliose steppe e il deserto dei Gobi, e chiude la top 10 la Bolivia grazie alla bassa densità abitativa e i suoi grandi paesaggi naturali e in modo particolare le splendide aree montuose.

notizie per tutti i viaggiatori che insomma stanno passando e hanno passato dei brutti giorni a Catania. La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha appena comunicato che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e quindi la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono ripristinate con effetto immediato tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, e questa direi che è un'ottima notizia per tutti coloro che aspettavano proprio di sentire queste parole, e quindi buon viaggio a questo punto a quanti devono arrivare o partire da Catania. Una delle canzoni che ci sta piacevolmente accompagnando in quest'estate del 2026 è Bossa Nostra di Gaia.

Jenny con Less Than a Lover in diretta ancora per un quarto d'ora circa, sono le 12:43 minuti. Il team Lami Rocchetti che vi accompagna in questa settimana, che per me è anche quella prima di qualche giorno di riposo, e anzi ringrazio fin da ora Max Occhiato che dalla prossima settimana per due settimane farà veramente gli straordinari, perché sarà con voi sia al mattino che al pomeriggio, lo ringrazio infinitamente, e quindi insomma poi venerdì vi spiegherò tutto, anzi sabato vi spiegherò tutto perché la settimana la facciamo completa. Comunque io spero che voi invece possiate ancora fruire di qualche ora di relax prima di rientrare nelle città. Questa è la settimana a Roma più bella dell'estate, secondo me più bella dell'anno, ormai da qualche anno che è la settimana dopo Ferragosto quella in cui più persone partono, forse perché chiudono anche i negozi, si trova parcheggio, si gira tranquilli, non ci sono rumori, veramente vale la pena secondo me stare a Roma questa settimana. Anzi no, voi partite, io però questa settimana me la faccio sempre a Roma perché mi piace tanto anche la prossima canzone che ci riporta indietro al 1979.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Resta alta la tensione nel Golfo, colpita una nave nello stretto di Hormuz, ferita una persona. In Medio Oriente nulla di fatto dall'incontro fra Kushner e Netanyahu, che ribadisce no al piano per Gaza. Ucraina, attacchi russi nella regione di Kharkiv, 10 le vittime, Kiev lancia oltre 700 droni contro il territorio russo. Scia di femminicidi nel veneziano, nonostante gli ammonimenti un uomo ha ucciso l'ex compagna e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel Cagliaritano. Sport, rientra tra gli applausi Sara Curtis, la campionessa europea dei 50 d'orso, che ha segnato anche il nuovo primato del mondo, pronta a ripartire per gli States, dove continuerà ad allenarsi. Buongiorno da Antonella Mitola. In Medio Oriente nulla di fatto nell'incontro ieri fra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e uno Stato palestinese, bloccando di fatto il piano di pace di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed è alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave, non meglio precisata, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio mentre manovrava per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia Hormuz e resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Il conflitto in Ucraina vive sempre più di pesanti attacchi e contrattacchi aerei. Oltre 600 droni armati ucraini sono stati lanciati sulla regione di Mosca. I russi rispondono con una raffica di missili che uccidono almeno 10 persone nella regione di Kharkiv. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa, che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: scia di femminicidi. Nonostante 7 segnalazioni ai carabinieri, un ammonimento del questore, un uomo ha ucciso l'ex compagna nel veneziano e dopo 25 giorni di agonia è morta la giovane donna sparata dal marito nel Cagliaritano. Sentiamo Lucia Ascione.
4: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente. Così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Un detenuto cittadino egiziano di 19 anni è morto per l'esalazione di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola ieri sera, ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha appiccato il fuoco ed è deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. In Colombia gli abitanti di Cali ieri sera hanno tenuto una veglia di preghiera in memoria delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 di una settimana fa, che ha ucciso 289 persone. E mentre in Colombia è tempo di bilanci, l'Indonesia trema ancora. Nuova scossa sull'isola di Sumatra di magnitudo 6.1. Sentiamo Pierluigi Vito.
5: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord. Oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni, ma il gran caldo e la siccità delle scorse settimane hanno messo in ginocchio i campi, con un aumento dei costi e relativi nuovi rincari per i consumatori. Sentiamo le voci di alcuni consumatori al microfono di Erika Calvani.
6: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
7: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle fruttarie tantissimo, ho voglia.
8: Qua al mercato è particolare, perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì, ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto questo cambiamento.
9: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
6: Anche al mercato?
9: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
10: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
11: Alti, prezzi alti.
6: Anche al mercato?
11: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: L'aeroporto di Catania ha riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dallo stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È stata dunque disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Il museo regionale a Cascina di Messina è oggi regolarmente aperto dopo il furto la sera di Ferragosto delle preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. Intanto vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri. Le verifiche si concentrano in particolare sui sistemi di allarme al museo, che non hanno funzionato. Lo sport, paragone con la Pellegrini, pesante ma fa onore, così sarà Curtis di rientro dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso, segnando il nuovo record del mondo. Ascoltiamo le parole di Sara Curtis.
12: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: Segnale di miglioramento per Gel Trepi, il giovane attaccante di 20 anni del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Trepi è ricoverato a Sassari in terapia intensiva ed è ancora intubato in coma farmacologico. È tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sadi in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
13: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Beh, dedicata a questo punto a tutti quelli che sono a Riccione a far vacanza, dei giornalisti qui su Blu 2000. Nella prossima ora, ormai vicinissima, parleremo anche della camminata più famosa della storia della musica internazionale, poi le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Arrivano gli U2.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchina e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
3: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia, nuova scossa di magnitudo 6.1.
4: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB perde lo 0,44% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

0: classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Di ritorno nella seconda ora delle parole dell'estate con le anticipazioni che ormai conoscete benissimo, quelle che fanno parte delle classifiche dell'estate del prossimo weekend. Allora, ieri abbiamo anticipato la classifica del passato musicale, era un'estate dell'anno, lo scoprirete se avete perso la puntata di ieri, lo scoprirete sabato e domenica dalle 14 alle 15. Oggi la classifica aggiornata con i più programmati della nostra vostra radio preferita, ovvero quello che state ascoltando in questo momento in Blue 2000, quindi la nostra chart che vede alla posizione numero 20 in discesa rispetto a 7 giorni fa YouTube con Street of Dreams, che abbiamo ascoltato tra l'altro prima. Numero 19 scende anche Bruno Mars con Oh My Soul. Alla 18 Sam Fender, Olivia Dean perdono quota con Rainy In. Alla 17 stabile Material Lover di Sienna Spyro, mentre Giovanotti e Alfa rimangono stabili al numero 16 con Buon Vento. Numero 15 per Dance No More, la canzone di Harry Styles in discesa, e c'è la nuova entrata, l'unica di questa settimana, la numero 14. Parliamo di loro, sono stati anche nostro disco in Blue 2000 della settimana, i The Strokes, questo gruppo musicale rock alternativo indie americano che si è formato a New York nella Grande Mela nel 1998 ed è un gruppo di punta guidato dal frontman Julian Casablancas, che ha deciso anche di sparigliare un po' le carte, diciamo la verità, con il nuovo album, anche con dei suoni che hanno un po' stupito i fan. L'album d'esordio di questa band è targato 2001, Is This It, con tante sonorità garage rock che ritroviamo anche in questo nuovo album, e ha ottenuto l'acclamazione di pubblico e di critica, proiettando questa band verso il successo internazionale, successo che si riconferma grazie a questa Lonely in the Future, che è l'unica nuova entrata della settimana in anteprima solo per gli ascoltatori delle parole dell'estate all'interno della chart di Blue 2000 alla 14.

The Strokes, Lonely in the Future, la nuova entrata, l'unica di questa settimana nella chart di Blue 2000, alla numero 14. Alla 13 stabile Francesco Gabbani con Summer Funk, scaliamo queste posizioni di classifica fino alla 11, perché poi nel weekend vedremo quali sono le canzoni che compongono la top 10, appunto dalla 10 alla 1. Eravamo rimasti a Francesco Gabbani alla numero 13. La numero 12 che andiamo ad ascoltare è stabile rispetto a 7 giorni fa, e Parlar d'amore featuring Brash, il nuovo singolo di Saif, o Saif come ama farsi chiamare lui, che sarà tra gli ospiti speciali del concertone della Notte della Taranta, ormai imminente, sabato prossimo 22 agosto, in programma nel piazzale dell'ex convento degli Agostiniani di Melpignano. Salirà sul palco insieme all'orchestra popolare La Notte della Taranta, ci sarà, se non sbaglio, anche Emma, l'abbiamo citata qualche giorno fa, diretto dal maestro concertatore di tutto, direttore artistico e quant'altro, Ermal Meta, e anche al corpo di ballo diretto da Freddy Franzutti. Ricordiamo la partecipazione molto fortunata quest'anno nell'edizione di Sanremo per Saif, che è stato scelto anche per questo tema importante nell'edizione 2026 della Notte della Taranta, dedicata quest'anno al Mediterraneo, con diciamo luogo come luogo di attraversamenti, relazioni, anche influenze sul palcoscenico di Melpignano. Saif interpreterà La Pizzica e anche il suo brano Tu mi piaci tanto, che si è classificato, lo ricorderete, al secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo. Ma c'è anche questa nuova canzone che arriva dopo Buona Domenica, si intitola Parlar d'amore, la troviamo al numero 12, stabile Saif.

si sentono anche le onde del mare. Non ci avevo fatto mai caso, sul finale di questa canzone di Safe, Parlare d'amore. Insieme a Brescia, la numero 12, stabile della chart in 2000, giusto per chiudere il discorso. Alla numero 11 troviamo in discesa Partenope, il successo estivo di Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors. Tutte le altre posizioni di classifica venerdì, vi daremo altre anticipazioni, poi sabato e domenica nel weekend.

Allora non è che con Enemies novità qui su Blu 2000, buon pomeriggio, anche parlando di un'iconica scena, un'iconica camminata, forse un'iconica copertina, la più iconica di tutte, quella di Abbey Road del 1969. Qui faremo la gioia del nostro Davide Dedè, che è un cultore dei Beatles, perché si sta girando il film proprio sui Beatles, ad opera del regista premio Oscar Sam Mendes, che ha ricreato questa iconica copertina di Abbey Road del 69 con fotografie esclusive che arrivano direttamente dal set. Si sta girando il film, non uno ma ben quattro film su tutti e quattro i componenti dei Beatles, quindi continuano le riprese di questo progetto molto particolare, quattro biopic o biopic, chiamateli come volete, ciascuno dedicato a uno dei componenti della band. Prime immagini che arrivano appunto di questa storica camminata da incorniciare sulle strisce pedonali, protagonisti che ricreano la celebre copertina di quest'album iconico e mostrano i quattro attori mentre ricostruiscono una delle scene davvero più iconiche della storia della musica. La produzione ha raggiunto Abbey Road, dove gli attori sono stati praticamente fotografati, sono fotografie che sono trapelate in rete mentre attraversano le famose strisce pedonali davanti agli studi londinesi, esattamente come nell'indimenticabile copertina. Lo scatto fu realizzato all'epoca, l'8 agosto del 69, da Ian McMillan e divenne la copertina dell'11° album dei Beatles, pubblicato poi il 26 settembre dello stesso anno. Nei video del set ci sono quattro attori che attraversano la strada più volte, vestiti e acconciati con costumi dell'epoca tali e quali a quelli datati appunto e indossati dai Beatles, circondati da automobili dello stesso periodo, perché è giusto, deve essere anche tutto perfetto, no? A livello storico e di cronologia. Proprio come McCartney, l'attore Paul Mescal, che interpreta appunto il grande Paul McCartney, cammina sulle strisce a piedi nudi. È un progetto veramente molto importante, che vede questi quattro film dedicati a ognuno dei componenti della band per offrire a tutti gli spettatori, ai fan dei Beatles, ma non solo, la storia da diversi punti di vista. Quindi sono stati scelti Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Quinn come attori protagonisti, rispettivamente nei panni di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, e poi un cast davvero variegato, non solo Abbey Road, dal set arrivano anche le immagini in questo momento del celebre concerto allo stadio di New York del 15 agosto del 65, poi un cast che si allarga sempre di più con protagoniste femminili come Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, Anna Seguai in quello di Yoko Ono, Amy Lou Wood nei panni di Patty Boyd e Mia McKenna Bruce come Maureen Starkey. Quattro film prodotti dalla Sony arriveranno, purtroppo Davide devi aspettare, nelle sale cinematografiche nell'aprile del 2028. Vabbè, c'è molto da aspettare, devo dire, però insomma il progetto sulla carta e anche dalle prime immagini si rivela davvero molto interessante. 15:26 di questo pomeriggio c'è Francesco Gabbani.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Petal di Ariana Grande.

Lei è Ariana Grande con Petal, la sua nuova canzone Disco Blu 2000 per tutta questa settimana. Allora, c'è una bella notizia che arriva da Verona, che unisce salute, tecnologia e anche musica, perché a Verona, per la prima volta al mondo, un impianto cocleare è stato realizzato per ascoltare la musica. Succede all'ospedale di Borgo Roma, grazie a questa tecnologia avanzata che consente non solo di sentire musica, ma di supportare il lavoro di riabilitazione dei pazienti. Una sorta di giubbotto, novità prima al mondo, che comunica vibrazioni, poi c'è questo visore da indossare che proietta immagini e una cuffia che trasmette i suoni, ed è una prima assoluta al mondo, quella realizzata al Centro Regionale Chirurgia e Riabilitazione Bionica dell'Udito di Borgo Roma a Verona. Un paziente con impianto cocleare si è immerso praticamente nell'emozione della musica e insieme ha allenato e migliorato le sue capacità di sentire, ed è una storia che ha a che fare con una collaborazione importante che parte da lontano, questa realizzata con l'Università di Trento, perché a Verona da 30 anni diverse professionalità lavorano per migliorare la vita di chi è affetto da sordità o da ipoacusia, si chiama così. Grazie alla chirurgia, adesso sempre più attraverso le nuove tecnologie, tutto questo è possibile con interviste che poi sono state realizzate al direttore del Centro Regionale Orecchio Bionico, azienda ospedale Università di Verona, che ha confermato questa straordinaria nuova frontiera della tecnologia per aiutare appunto pazienti che soffrono di questo tipo di disabilità. 15:34 di questo martedì pomeriggio, noi ascoltiamo la musica insieme, lo facciamo ritornando agli anni 90 con Blood.

Sweet July, il ritorno dei Tech Dead qui su Radio 2000. Parliamo ancora di tecnologia applicata, quella cosa fastidiosa che quando torniamo dalla spiaggia ci portiamo dietro inevitabilmente, magari sulle borse, sui nostri vestiti, sulle ciabatte, ecco, da mare, cioè i granellini di sabbia che sono fastidiosissimi, poi rischiamo di portarli dappertutto, davvero anche in auto se ci entriamo dentro, e ogni volta che lasciamo la spiaggia portiamo involontariamente con noi una piccola quantità di sabbia, rimane attaccata ovunque. Un gesto apparentemente insignificante che, ripetuto da migliaia di persone durante tutta l'estate, può contribuire anche alla dispersione dei granelli dagli arenili. Allora, da questa osservazione è nata un'idea, veramente un progetto italiano pensato per rimuovere la sabbia prima che i bagnanti lasciano la spiaggia e restituirla direttamente al luogo da cui proviene. Si chiama Beach Sand Cleaning Station ed è un'invenzione attribuita ad Antonello Bacco, Alessio Bacco e Lucia Lai, che rappresenta e si presenta come una piccola stazione da collocare in prossimità dell'uscita dalla spiaggia. Allora, il sistema utilizza praticamente questi getti di aria compressa attraverso i quali le persone possono pulire piedi e gambe, ma anche sedie, ombrelloni, borse giochi, calzature e altri oggetti utilizzati durante la giornata al mare. La sabbia viene rimossa, ma attenzione, non viene dispersa o gettata via. C'è un apposito sistema, adesso è un po' complicato raccontarvi tutto dal punto di vista tecnologico, che però raccoglie e convoglia nuovamente la sabbia verso la spiaggia. Sembra incredibile, ma è così. In questo modo, oltre a evitare di ritrovarsi, non so, l'auto, la casa piena di granelli, si punta a ridurre la quantità di sabbia che ogni giorno viene trasportata involontariamente lontano, appunto, dalla costa. Tra l'altro, secondo quanto spiegato appunto dai promotori, non avrebbe bisogno questo aggeggio di complessi interventi strutturali, una differenza importante rispetto alle comuni docce installate sulle spiagge, che utilizzano invece l'acqua anche soltanto per eliminare pochi granelli dai piedi. Quindi una piccola idea per proteggere le spiagge e anche ridare la sabbia al giusto luogo. La sabbia che portiamo via attaccata al corpo e agli oggetti ritorna praticamente dove deve andare. Chissà se poi molti arenili, molti lidi utilizzeranno questa nuovo aggeggio tecnologico. Staremo a vedere. Poi anche il costo, diciamo, non è ovviamente non è stato scritto, però avrà un costo notevole da sostenere. Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico.

Emma Marrone insieme a Fabri Fibra Antidroga. Emma, grande attesa per il futuro, ma naturalmente anche nella notte della Taranta sarà protagonista, ne abbiamo parlato prima, e possibilmente anche in gara a Sanremo 2027, come vogliono gli ultimi rumor, voci di corridoio, però ha detto lei in gara sì, tra i big, ma non come co-conduttrice, anche se forse Stefano De Martino la vorrebbe al suo fianco. Chissà se poi cederà oppure rimarrà in gara tra i big, o se non ci sarà né in un ruolo né nell'altro, staremo a vedere. Intanto parliamo di El Niño, sapete che ormai, ecco, è una cosa con cui dobbiamo avere a che fare anche per i prossimi mesi, perché El Niño 2026 continua a rafforzarsi, potrebbe diventare uno degli eventi climatici più intensi degli ultimi decenni. Secondo queste previsioni del clima, c'è una probabilità superiore al 90% che El Niño raggiunga un'intensità molto forte anche durante l'autunno e l'inverno prossimi nell'emisfero settentrionale. Nel Pacifico equatoriale, ad esempio, le anomalie della temperatura superficiale del mare hanno già superato più 2 gradi centigradi e in profondità sono stati registrati scostamenti che arrivano fino a praticamente più 10 gradi, segnale di questa quantità notevole di calore accumulata nell'oceano. E per quanto riguarda l'Italia, chiedete voi, beh, il quadro è un po' incerto, però tra ottobre e dicembre 2026, secondo le stime, esiste una buona probabilità che El Niño raggiunga livelli eccezionali, quindi superiori a quelli osservati nei principali episodi registrati dal 1950, quindi di sicuro temperature più alte rispetto alla norma.

Come il numero, nuova stella della musica internazionale, Stella Lefty con Boston, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi, quindi grazie, grazie davvero a tutti voi, grazie al nostro Davide Dede in regia, e noi vi vogliamo sempre più splendidi, splendenti domani con il nostro appuntamento a partire dalle 14, tra poco l'informazione, la seconda parte delle parole dell'estate. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente?
1: Quando mi fanno cenno.
0: Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà.

0: invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
2: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
3: Attenzione, tutti in studio!
2: È pronto Giacomo?
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. È sempre fragile la situazione anche in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu.
9: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
8: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,49%, quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Festa in aeroporto per Sara Curtis, rientrata dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso, segnando anche il record del mondo. Ascoltiamo il suo arrivo.
10: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale per il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno. Ecco, partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
8: È morto il cavallo Vareni, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Kloppet. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Settimana dopo Ferragosto significa che si inizia a guardare anche al dopo, no? Pure è vero che tante persone che conosco per dire devono ancora andare in ferie, ma ne parlavamo settimana scorsa ed è una considerazione nostra, mia e di Francesco Filippi regia, che a questo punto dell'anno sono partiti i titoli di coda dell'estate, ma noi siamo la radio. Anche oggi, insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, ripensando a quel 18 agosto 2004, il grande salto di Google che sbarcava in borsa, trasformandosi da startup geniale ma un po' naif in un colosso ufficiale del capitalismo globale, che poi, invece del classico lancio da Wall Street, no, organizzato dalle banche di investimento, Larry Page e Sergey Brin, i due padri di Google, avevano messo in piedi una vera e propria asta online, tipo una cosa democratica, capito? Per dare modo anche a piccoli investitori curiosi, nerd, insomma, no, persone fuori, diciamo, dalle dinamiche della finanza e degli investimenti, la stessa possibilità dei grandi fondi di mettere le mani su quel pezzetto del futuro motore di ricerca più amato e più usato, evidentemente, del pianeta. Prezzo iniziale allora $85 per azione. Una cifra, tra l'altro, che all'epoca aveva fatto pure storcere un po' il naso, no? Perché sembravano pure troppi soldi, capito? Per un'azienda nata in un garage meno di 10 anni prima, puro stile americano. Però la raccolta immediata poi è stata di 1.600 milioni spicci, insomma, di dollari, in un tempo in cui Apple ancora non era la Apple di oggi, in un tempo in cui Facebook non esisteva, un tempo in cui Amazon stava ancora cercando di convincere il mondo che vendere libri online era solo l'inizio. Quindi questo lancio, questa IPO di Google, è entrata nei manuali di economia non solo per il successo finanziario, ma anche per il segnale culturale che lanciava. Insomma, no, il web stava diventando un nuovo terreno fertile per la ricchezza, per l'innovazione, e chi sapeva organizzare le informazioni, magari venderci pure sopra pubblicità mirata, aveva in mano un superpotere che noi comuni mortali avremmo scoperto soltanto qualche anno più tardi. Poi su come organizzare le informazioni, su come vendere pubblicità mirata, si continua a discutere anche oggi. È un vecchio problema, no? Un problema da risolvere che tiene in ballo la condivisione dei dati, il concetto di privacy, prima ancora dell'intelligenza artificiale, di cui mi piacerebbe parlare, tra l'altro, che pure Brian May, quello dei Queen, no? Sir Brian May, il chitarrista, astrofisico, tra l'altro, l'ha toccata pianissimo, ma vediamo di fare il punto più avanti che il tempo non ci manca. Le parole dell'estate. Siamo pronti a partire.

0: Barney è uno di quelli sospettoso ma da sempre nei confronti dell'intelligenza artificiale nelle mani sbagliate, per esempio, no? Per i Beatles, per dire, è stato l'elemento, l'AI, che ha reso possibile lavorare ad un vecchio provino pianoforte voce di John Lennon, registrato con un mangianastri proprio poggiato sul pianoforte al volo, insomma, per fissare un'idea. 1977, una canzone rielaborata quasi 20 anni dopo con l'aggiunta della chitarra di George Harrison, e poi finita, cos'era, 2022, col basso di Paul McCartney, la batteria di Ringo Starr. La canzone si intitola Now and Then, 11° Grammy Awards per i Beatles a distanza di 55 anni dallo scioglimento, categoria migliore interpretazione rock. Che siamo pur sempre un programma in cui si parla di musica, noi. Le parole dell'estate. A novembre scorso, per dire, parlavamo con Marco Ligabue, perché Ligabue è il cognome vero, no? Cioè Marco è il fratello più piccolo di Luciano, e appunto con Marco Ligabue parlavamo di musica e dell'appuntamento internazionale con le novità, perché in tutto il mondo il venerdì è il giorno in cui arrivano le canzoni nuove. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: No, vabbè, oramai si è, diciamo, oramai è diventato un po' il momento delle uscite, no? Il giovedì notte a mezzanotte, oramai insomma in tanti ognuno programma le proprie. Io la cosa bella per me questo giro è che ci sono arrivato anche con una canzone a tema, perché arrivo con un singolo che si chiama L'ultima notte, quindi a mezzanotte è perfetto come orario.
3: No, adesso parliamo anche di musica, però ti voglio fare i complimenti intanto per la capacità che hai di raccontare, ma senza esagerare, no? Raccontare i chilometri, le serate, le persone, che se c'è una cosa bella che possiamo salvare dei social è proprio la possibilità di seguire un altro punto di vista, cioè è come se fosse una camera puntata proprio sulla vita dell'artista.
2: Ma guarda, grazie davvero, ogni tanto mi piace insomma far vedere anche quello che c'è dietro, no? Perché chi mi segue ai concerti, chi mi segue da casa, insomma vede, può vedere solo, diciamo, la parte live, e invece andare un po' a scoprire insomma le parti nascoste di backstage, di viaggio, insomma di tutto quello che capita, no? Perché il concerto spesso dura 2 ore, ma tutto quello che c'è per andare, per tornare da un'esperienza, dura molto di più, e quindi è bello, a volte mi piace così fare spuntare, no? qualche aneddoto,
3: no,
2: qualche cosa di,
3: esatto,
2: nascosto.
3: Perché poi appunto è senza esagerare, capito? Che poi quando è troppo pure non va bene, ci piace l'idea, no, dell'artista che stia lì, capito, da qualche parte in collina o in riva al mare a aspettare l'ispirazione, insomma, per cui è bello sapere qualcosa ma senza esagerare. Comunque, questa per te è stata una settimana intensa, che non capita mica tutti i giorni di andare al Parlamento Europeo con la chitarra. Cioè io me l'ero persa, ti confesso, questa tua nuova avventura da ambasciatore gastronomico dell'eccellenza dell'Emilia Romagna. Cioè un ambasciatore con la chitarra, capito?
2: È incredibile questa. Guarda, tutto è nato 4 anni fa, diciamo, avevo cominciato a fare delle presentazioni del libro Salutami tuo fratello, siccome il racconto era molto mio, molto emiliano, no? Emiliano romagnolo, fatto di musica ma anche di terra, di posti da dove vengo. Insomma, mi chiamarono in regione, a me Andrea, che era il mio compagno di
3: Andrea
2: queste
3: Barbi.
2: Presentazioni, Andrea Barbi, esatto, e ci disse: ma cosa state combinando? Perché il vostro racconto ci intriga e ci piace molto, e da lì insomma ci hanno nominato ambasciatore per andare a raccontare le 44 dopo IGP eccellenze dell'Emilia Romagna, partendo dal prosciutto crudo, insomma, il parmigiano, il balsamico, ce ne abbiamo. L'Emilia Romagna è quella che ce n'ha di più, diciamo, di tutta Europa, non è proprio una regione folle da questo punto di vista, folle nel senso buono, e così insomma questo spettacolo ha cominciato a prendere il via anche insomma negli itinerari gastronomici, e questa era la settimana La cucina italiana, ci hanno chiamato come ambasciatori dell'Emilia Romagna, visto che è quella che ne ha di più di tutta Europa, a rappresentare la cucina emiliana romagnola, la cucina italiana in generale, attraverso il nostro spettacolo, che è un modo anche diverso, più coinvolgente, per parlare anche di cibo, di prodotti.
3: Sì, attraverso le canzoni, eppure lì insomma di musica, lì in Emilia Romagna, cioè dove caschiamo bene. E poi comunque
2: qua gira la testa, adesso inizia a pensare a tutti i cantanti che ci sono qua nell'altra terra.
3: Sì, forse veramente è quello che mangiamo. Adesso così arrivo a pensare una cosa del genere. Poi l'occasione per sentirsi appunto era l'uscita di L'ultima notte.
2: Sai cosa c'è? Questa è bella, solo tanto è breve anche questa. Emilia Romagna ha avuto, essendo una pianura, no? Diciamo storicamente nei secoli cosa succedeva? Che quando c'erano i trasporti con i carri, non c'erano i mezzi da adesso, essendo l'Europa molto montuosa, la pianura padana era uno dei pochi posti di passaggio, no? Perché era più facile passare, no? Con quei mezzi, diciamo, un po' più primitivi, e quindi sono passati tutti i posti popoli d'Europa, e ogni popolo ha lasciato un pezzo di cultura, che forse di cibo, di canto, di suono, e noi abbiamo cercato, ce le siamo fatte nostre, no? Noi emiliani siamo molto conviviali, probabilmente la somma di tutto questo ci ha portato ad avere un arricchimento maggiore.
3: Guarda, lo firmo, lo sottoscrivo, guarda, possiamo farne un manifesto di questa cosa qui. E poi, è come se fosse ormai a margine, capito, di questa chiacchierata enogastronomica, esce un disco nuovo, cioè L'ultima notte è un po' la punta dell'iceberg, anche perché poi il disco esce settimana, però venerdì prossimo, però tu lo presenti in anteprima sia a Milano martedì 18, a Roma il 19 alla Discoteca Laziale, cioè lo fai sentire? Suoni qualcosa? Come funziona?
2: Sì, guarda, allora il disco uscirà in vinile il prossimo venerdì, L'ultima notte, diciamo, il brano che anticipa, alcuni brani erano già usciti nei mesi precedenti, poi ci sono degli inediti, e quindi chi verrà martedì e mercoledì mi sentirà live proprio per la prima volta alcuni degli inediti di questo disco che canterò sia a Milano che a Roma.
3: Ma il disco si intitola MAPS puntato perché è l'acronimo di qualcosa, oppure ognuno ci dà il senso che vuole?
2: Manuale alternativo per sentire. qua ci siamo spinti, in realtà sì, mi piace sempre dare più lettura a me nelle cose, mi piace fare tante riflessioni su quello che faccio, però diciamo, stando al succo di MAPS, è proprio un viaggio, una geografia che ho voluto prendere come sfida artistica, dove nel lato A, se ragioniamo ancora in vinile, ci sono quattro canzoni dedicate, scritte per i quattro elementi della geografia esteriore, quindi fuoco, acqua, terra e aria, e nel lato B si parla invece di cose da esplorare dentro, che avevano bisogno di essere esplorate perché cominciavano ad avere un po' di polvere.
3: Quindi c'è questa chitarra che continua a suonare, cioè voglio dire, l'ispirazione veramente è dietro l'angolo, o è un percorso lungo, cioè una cosa quasi artigianale, capito? Come una creazione da amanuense, no? Che richiede tempo e abilità. Come funziona per te?
2: Io l'ho fatto nel tempo, nel tempo, non è che ho detto adesso mi chiudo due mesi in studio e faccio un disco.
3: Foglio bianco, inizio.
2: L'ho voluto fare tappa dopo tappa, anche perché, guarda, fortunatamente sto facendo un'attività live che, cioè, senza senso, è veramente di un'intensità. Quest'anno sorpasserò le 100 date, sono tipo 97-98, adesso ne ho ancora una decina andare a fine anno. Veramente è stata un'annata, siamo tornati a dei livelli incredibili, quelli pre-Covid, no? per intenderci. E quindi quando fai tanto live viene anche dura, no? Avere poi i momenti da ricavarti per scrivere, per arrangiare. E quindi me lo sono fatto in questi due anni, tappa dopo tappa, è uscito, adesso è arrivato il suo momento per andare sopra i giradischi.
3: Esatto, e pensiamolo in vinile, anche perché tra l'altro esce prima in vinile e poi dopo con calma arriva sulle piattaforme, se non ho capito male.
2: Sì, ho fatto una scelta un po' alternativa, diciamo, voglio premiare chi ancora ha il gusto di ricevere l'oggetto e anche di prendersi il tempo, no?
3: Certo,
2: di mettere su la puntina, ascoltare un lato A, un lato B, quindi sono premiati di una settimana, poi dopo, insomma, ovviamente arriva sulle piattaforme alla portata di tutti.
3: Il disco si intitola MAPS, che è l'acronimo di Manuale Alternativo per Sentire, di Marco Ligabue, che continua dal vivo con la sua band per tutta l'estate, chilometri e chilometri e un sacco di foto sui social, da seguire, da guardare, da ascoltare. Le parole dell'estate.

0: the music. Si intitola Rodeo Clowns e arriva direttamente dalla colonna sonora di Sir Phil Music, questo nuovo documentario che racconta proprio l'evoluzione di Jack Johnson da surfista a regista e poi musicista pure di fama mondiale. Il film parte proprio, un documentario più che altro, parte dalla passione sua per le immagini, cioè la prima parte della carriera l'ha passata proprio realizzando film sul surf insieme agli amici più cari, anni che sono poi serviti a mettere a fuogo questa dimensione creativa, come dire, più ampia, no? Catturando momenti dentro e fuori dell'acqua che poi in seguito sono venuti fuori anche nelle canzoni e senza nessuna interferenza dell'intelligenza artificiale, che è un tema come sempre di grande attualità, soprattutto quando c'è di mezzo la dimensione della creatività, dell'arte, no? Le parole dell'estate. Settimana scorsa, per dire, prima di Ferragosto, Sir Brian May ha raccontato la sfida che aveva proposto a un'intelligenza artificiale generativa. Aveva chiesto a Meta AI di tirare fuori la copertina dell'album dei Queen, The Game, che magari non tutti ce l'abbiamo in mente al volo, no? In fondo è un disco del 1980, copertina semplice, con loro, i quattro Queen, in posa, insomma, fianco a fianco, con una giacca di pelle, insomma, niente di incredibile, no? Nessun effetto speciale. Solo che poi Brian May ha condiviso su Instagram anche la meraviglia digitale di quello che l'intelligenza artificiale aveva generato, che per carità bello, ma se vogliamo ridere, perché col senno del poi in effetti si potrebbero pure riconoscere con un po' di fantasia Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, no? I quattro Queen appunto ammassati in quell'immagine, ma in modo del tutto disordinato, senza le giacche di pelle che erano proprio la caratteristica iconica, no? I lineamenti appena abbozzati e come ciliegina sulla torta c'è il manico di una chitarra misteriosa che spunta fuori dal nulla. Cioè magari, che ne sai, l'intelligenza artificiale ha riconosciuto che la domanda era arrivata da un chitarrista, cioè vai a capire quali sono i meccanismi. Però davanti a questa resa grottesca sicuramente Brian May l'ha toccata piano, cioè una riflessione provocatoria del tipo: è davvero questo, tipo, è davvero questo il tipo di intelligenza destinato a governare il mondo? O forse è arrivato il momento di ammettere a noi stessi che di un'intelligenza artificiale così, in fondo, non ne abbiamo alcun bisogno? Però, a parte l'ironia, insomma, per la pessima qualità dell'immagine, il tono è diventato subito cupo, no? Profetico. Cioè, penso che il prezzo che andremo a pagare per questo sviluppo inevitabile della tecnologia sarà davvero troppo alto, scrive così Brian May. E la sua non è soltanto una battaglia culturale contro l'arte generativa, cioè è proprio una mobilitazione ecologica, territoriale, perché in ballo c'è l'impatto delle enormi infrastrutture che servono a sostenere questi modelli. Dobbiamo impedire che questi terribili data center vengano costruiti nel Regno Unito, sto leggendo, è Brian May, rovinerebbero il nostro bellissimo paese esattamente come stanno già distruggendo la bellezza dell'America. Cioè, senza girarci troppo intorno, capito? L'ho detto che lui è un astrofisico, quindi approccio scientifico, e non le manda a dire, chiudendo con un appello diretto alle istituzioni e al primo ministro britannico. You must stop it now. Dovete fermare tutto adesso. Però è un tema sicuramente di grande attualità in diverse parti del mondo. Adesso aspettiamo dopo l'estate che se ne inizi a parlare per bene anche da noi in Italia. E ne parleremo sicuramente. Le parole dell'estate.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

Debuttava così Luca Di Risio più di 20 anni fa, indietro all'estate del 2005. Lo avevamo sentito un paio d'anni fa per l'uscita di un disco dopo un lunghissimo silenzio, uscito forse dai radar mainstream, ma sta continuando a suonare dal vivo, per dire, anche quest'estate. Estate 2026, calendario in continuo aggiornamento da seguire sui social. Le parole dell'estate, ora con Benson Boone.

Lui si chiama Benson Boone, americano dello stato di Washington. Anche lui, come tanti altri, aveva iniziato a guadagnare popolarità su TikTok e aveva partecipato, cos'era, 2021 addirittura, alle audizioni di American Idol edizione 19 negli Stati Uniti, ed era passato senza problemi, ma ha mollato, nel senso che ha deciso proprio di lasciare lo show per concentrarsi sulla sua carriera, e visti i numeri di oggi diciamo che ha avuto decisamente ragione. Noi intanto siamo arrivati alla fine, ci saremo ancora domani con un sacco di musica da ascoltare insieme, più le interviste e i temi più interessanti della stagione passata, per non perdere il filo sulle storie della tecnologia e sulle canzoni. Vi aspetto puntuali con Francesco Filippi in regia, stesso posto, stessa ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piracchi dei Dolfini. È sempre tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e ha ferito un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e su Truth il presidente americano Trump dichiara Hormuz territorio statunitense. La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord, temperature che tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di mercurio è destinata a risalire. Le alte temperature mettono in crisi l'agricoltura con l'inevitabile aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le voci della gente raccolte al mercato da Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle frutterie tantissimo, ho voglia.
4: Qua il mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
2: Anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,81%. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Un uomo ha ucciso l'ex compagna del veneziano in Sardegna, morta la giovane alla quale il marito aveva sparato in testa.
7: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione, duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dipinto di blu.
1: Siamo al 2004, carissimi radioascoltatori, la seconda puntata di Nel Blu dipinto di blu, dedicata a questo anno, alle sue canzoni, alla sua società, al suo cinema, alla sua televisione, possiamo dire, e anche agli avvenimenti che ci hanno accompagnato. Pensate che il 22 gennaio del 2004 a Liverpool, in Inghilterra, il Royal Court Theatre è stracolmo per il concerto di una nuova star del classic rock a stelle e strisce. Viene da Jacksonville, in North Carolina, e si chiama Ryan Adams. La quasi omonimia con il canadese Bryan Adams lo rende nervoso. Se qualcuno durante uno show gli chiede gli hit del rocker di Vancouver, Ryan non di rado offende lo spettatore, o peggio, lascia il palco stizzito. Ma questa sera però sembra filare tutto liscio, eppure una sgradita sorpresa era in agguato. Dopo quasi un'ora e mezza di concerto, al culmine della sua esibizione, Ryan scivola, cade sul palco alto quasi 2 metri e scompare dalla scena. Roba da non crederci, racconta un suo ammiratore. Un secondo prima stava cantando e poi di colpo è sparito. Abbiamo anche udito un bel tonfo. Nonostante il volo, Ryan Adams ritorna storicamente sul palco e prosegue sino alla fine della canzone. E poi il batterista del gruppo è costretto a informare il pubblico dell'incidente. Ryan si è fratturato il polso sinistro, dobbiamo interrompere lo spettacolo. E con esso vengono cancellate le successive date del tour europeo. 2 anni prima, con il suo album più acclamato, Gold, Adams aveva ricevuto ben 2 nomination a Grammy Awards, una come miglior performance vocale rock e l'altra come miglior album rock. Il video di New York, New York, il suo singolo, era stato girato a Manhattan il 7 settembre 2001, 4 giorni prima dei sanguinosi attentati alle Torri Gemelle. Vale proprio la pena magari di andare su internet e ricercarlo e guardarselo, visto che è proprio a 4 giorni di distanza precedenti l'attentato alle Torri Gemelle. E proprio nel finale del ritornello, I Always Love You Thought New York, ti amerò sempre comunque New York, nella clip viene inquadrato proprio il WTC, cioè il World Trade Center, che poco dopo, appunto 4 giorni dopo, scomparirà. Nei giorni successivi all'attacco terroristico, il video del pezzo di Ryan Adams inonda la programmazione di MTV e delle altre TV musicali americane. E adesso buttiamoci subito sulle canzoni di quell'anno con Francesco Renga e la sua Ci sarai.

E ancora con voi con Nel Blu dipinto di blu sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Siamo al marzo dell'anno 2004. Era il 2 di marzo quando in Iraq più di 140 sciiti rimasero uccisi negli attacchi suicidi coordinati in due città irachene, Kerbela e Baghdad, nel corso di cerimonie religiose. Il 6 marzo a Sanremo, alla 54esima edizione del Festival della Canzone Italiana, vinceva Marco Masini con L'Uomo Volante, ma avremo modo poi nel proseguo del nostro programma dedicato al 2004 di poter parlare anche di quell'annata molto particolare di Sanremo. L'11 marzo in Spagna segue una serie di attentati a treni che sconvolge la capitale Madrid. Pensate, le vittime furono 191 e un migliaio di feriti. Gli attacchi furono effettuati dalla cellula marocchina affiliata ad Al-Qaeda e questo giorno verrà sempre ricordato come 11M in tutta la Spagna. Il 14 marzo il socialista Zapatero vince le elezioni politiche diventando il nuovo primo ministro, mentre il 18 di marzo l'asteroide 2004 FH passa a 43.000 km dalla superficie terrestre, facendo registrare uno degli avvicinamenti più stretti al nostro pianeta tra quelli conosciuti. Il 20 marzo, seconda giornata mondiale contro la guerra, milioni di persone scendono in piazza in tutto il mondo e centinaia a Roma. Infine, il 29 marzo, alcune nazioni come Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia diventano membri ufficiali della NATO, l'Alleanza Atlantica. Tra i personaggi che in quel 2004 ci hanno lasciato, vale la pena di ricordare anche Marco Pantani, che era nato a Cesena il 13 gennaio del 1970, era morto a 50 anni, era nato in Emilia-Romagna e morirà a Rimini nel 2004 ed è stato uno dei più grandi ciclisti della storia italiana, noto molto al grande pubblico col soprannome de Il Pirata per l'uso della bandana che sempre lo contraddistingueva. È stato un grande scalatore, ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali in linea del 95, un Giro d'Italia, un Tour de France nello stesso anno, il 98, e come lui solo Fausto Coppi, Jean Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche e Miguel Indurain. La sua carriera, 46 vittorie, e la sua vita sono state però segnate dall'uso di sostanze dopanti e stupefacenti e da uno stato depressivo, e un arresto cardiaco nel 2004 lo aveva fermato per sempre. Ma dal 2004, per ricordare a tutti gli appassionati delle due ruote il grande campione, il Giro d'Italia ha assegnato la più significativa salita al titolo Montagna Pantani, riconoscimento concesso solo al mitico Fausto Coppi con la Cima Coppi, cioè il passo più alto del percorso del Giro. L'ultima salita è poi il titolo di una canzone che i Nomadi dedicarono successivamente a Marco Pantani. E noi andiamo ad ascoltare Paola e Chiara con la loro Blu.

Andiamo avanti con l'anno 2004 dopo aver ascoltato Pai la Chiara nella loro blu, e questa volta parliamo di film, e parliamo di uno dei film che ottenne il maggior successo in quell'anno, un film italiano, Tre metri sopra il cielo, ovvero Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare tre metri ben sopra il cielo. Questo è il racconto di Luca Lucini nel suo omonimo film, noto anche come 3MSC, titolo anche del romanzo da cui è tratto il film di Federico Moccia, ormai cult per i teenagers romani di quegli anni. Ve li ricordate tutti i lucchetti che venivano messi sulle varie balaustre dei vari ponti d'Italia, da Firenze a Roma, a Milano e così via, dove c'è Baby, la diciottenne borghese e maturanda che incontra Step, 19enne teppista e fascinoso, e ovviamente non poteva che essere subito amore. Secondo il Morandini, la storia d'amore giovanile con risvolti da melodramma drammatico tra Baby e Step, appassionato di moto e pregiudicato per una brutta storia di violenza, è insomma una storia che si situa nei passaggi della fiction televisiva, con dialoghi che, ricalcati sul gergo enfatico e monco dei giovani dell'epoca, risultavano inattendibili. Non sempre il vero risulta verosimile. Nella colonna sonora però Morandini sottolinea le canzoni di Tiziano Ferro e delle Vibrazioni e le musiche originali di Francesco De Luca e Alessandro Forti, ovviamente un grande successo al box office perché incassò 928.000 euro. Scusate, mi sono dimenticato di dire che il protagonista indiscusso di Tre metri sopra il cielo era il giovanissimo Riccardo Scamarcio. Vale la pena anche di parlare di un altro film che ottenne un grande successo in quell'anno, prima di parlarne di altri. Parlo di Million Dollar Baby, un film di Clint Eastwood e con Clint Eastwood, che ottenne ben 5 candidature agli Oscar, ne vinse 4. Vinse poi un premio ai Nastri d'Argento, ai David di Donatello, 6 candidature, di cui 3 vinte al Golden Globe, 3 candidature agli SAG Awards, ne vinse 2. Il film è stato premiato anche dagli AFI Awards. In Italia al box office ottenne 7,8 milioni di euro. Un film che è un caso singolare, più dell'intera storia del cinema. Un westerner, segaligno e laconico come Clint Eastwood, un prodotto della televisione di mezzo secolo fa, è oggi il regista americano più ammirevole, forse. Million Dollar Baby, un titolo che poteva suscitare timore, è una delle prove più convincenti di questo californiano pacato e lungimirante. Si ispira infatti ai racconti dello scomparso Tool. Il film mostra la trentenne Maggie Fitzgerald irrompere nella vita dell'anziano manager di pugilato Frankie Dunn, che è Clint Eastwood, un uomo senza illusioni ma privo di rancori, e l'energia vitale della donna riesce a contagiare il riluttante Frankie, visto che la giovane vuole ad ogni costo diventare campionessa di pugilato. Insomma, un grande successo del cinema americano. Miglior film, miglior regia, miglior attrice, la Swank, cui dà voce Laura Lenghi, miglior attore non protagonista, ovviamente Alan Freeman. E allora adesso andiamo a sentire gli Aventura con Quando volverás.

Nel mese di aprile del 2004 in Iraq, il 13 di aprile, vengono rapiti 4 italiani: Maurizio Agliano, Umberto Copertino, Fabrizio Quattrocchi e Salvatore Stelfio. Quattrocchi verrà ucciso e gli altri 3 liberati 56 giorni dopo. Il 23 aprile Anversa diventa capitale mondiale del libro per un anno, mentre il 27 di aprile in Sudafrica Thabo Mbeki inaugura il suo secondo mandato come presidente. Il 28 aprile in Iraq scoppia lo scandalo della prigione di Abu Ghraib con la diffusione delle prime immagini delle violenze ai detenuti. E infine il 30 di aprile del 2004 negli Stati Uniti Michael Jackson inizia a venire accusato di abusi su un minorenne. E a proposito di Michael Jackson, risale proprio al 27 febbraio del 2004 una delle notizie più curiose della storia della musica, perché nel supermercato della catena Walmart, della rinomata stazione sciistica nelle montagne rocciose, c'è un po' di apprensione, perché un tizio che indossa una maschera in neoprene lascia tutti perplessi. Sembra tranquillo, sta facendo la spesa e insieme a lui ci sono 2 bimbi. Ma allora perché se ne va in giro col volto coperto? Meglio chiamare la polizia. E quando una pattuglia giunge sul posto, il misterioso individuo ha lasciato il Walmart. La sua auto però è stata rintracciata. I poliziotti la seguono, la fermano. L'agente Bill Kimnau, quando chiede al tizio di togliersi la maschera, ha una sorpresa. Di fronte a lui il volto inconfondibile della pop star Michael Jackson. Michael non è nuovo a situazioni del genere. Già qualche giorno prima girava sempre con indosso una maschera per strade di Aspen, altra celebre località montana del Colorado. E lì vicino, a Snow Mass, è proprietario di un ranch favoloso dove gli piace molto stare, almeno tanto quanto detesta mostrarsi in pubblico. Da sempre maschere e mascherine sono per lui un modo per difendere la privacy e mantenere assettico il suo rapporto con il mondo esterno. 2 anni dopo, quando viene invitato dal sultano del Bahrain, Jackson ne fa una ancora più clamorosa. Si reca a fare shopping nel mall più bello di Manama, la capitale del sultanato, travestito da donna araba con tanto di abaya, l'abito tradizionale nero con il velo che copre interamente il viso, ma lascia intravedere stravaganti occhiali da sole e un paio di scarpe inequivocabilmente da uomo. Ai fotografi della Reuters non pare vero. Inseguito dai paparazzi, Jackson fugge con i suoi bambini e una donna non meglio identificata su una fuoriserie bianca. E noi andiamo ad ascoltare Ti voglio bene di Tiziano Ferro.

E andiamo ormai in chiusura di puntata, sempre con il 2004. Arrivo semplicemente al mese di maggio, quando il 1° maggio l'Unione Europea entra a far parte dei nuovi 10 paesi dell'Unione: Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta, Cipro, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca e Slovacchia. Insomma, un anno particolarmente intenso di ingressi. Il 13 maggio Sonia Gandhi vince a sorpresa le elezioni generali in India, ma non accetta la nomina premier. Nuovo primo ministro diventa Manmohan Singh, il primo capo del governo di etnia Sikh. E con questo siamo giunti in chiusura, ma volevo lanciare per l'appunto un'ultima canzone con cui andiamo in chiusura, che è Neffa, Le ore piccole, una canzone che viene presentata da questo cantante per l'appunto italiano, Neffa, al Festival di Sanremo del 2004, che fu un festival particolare e nella prossima puntata ne avremo modo di discutere e di parlarne. Il video musicale ufficiale del brano venne diretto da Gaetano Morbioli. Un brano molto breve, 2 minuti e 18. Parla di un uomo che fa le ore piccole perché aspetta la sua ragazza che l'ha lasciato, e ovviamente il ricordo e la malinconia diciamo, prendono lui, con tutto il bagaglio di ricordi e di sofferenza che un amore ormai passato lascia nei confronti dell'amato e dell'amata. Con questo vi lascio, Neffa le ore piccole, e noi ci risentiamo la prossima volta, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu, con Noi Blu dipinto di blu.

0: bianco con i regali di mia nonna. Provo a immaginare io ti abbracciati sulla curva lunare. Ma come questo può finire se facciamo l'amore?
1: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Ai gent di ieri, d'inque e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
3: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
3: Cicciaremo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Territorio americano, il presidente Trump dichiara Hormuz presidio statunitense, tensione sempre alta intorno allo stretto dove oggi una nave è stata colpita da un proiettile, ferito un membro dell'equipaggio. Stallo in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu respinge il piano di pace dell'inviato di Trump Kushner, niente disarmo a Gaza e si continua a combattere anche in Ucraina con attacchi reciproci tra

0: Mosca e Kiev. Caos embrioni, si moltiplicano i casi di sospetti scambi di provette durante la fecondazione assistita da Milano a Napoli a Cipro. Si cerca di far luce su possibili errori che pesano sulla vita delle persone. Tra caldo e rincari, l'AFA concede una tregua mentre si attende una perturbazione nel fine settimana, ma le alte temperature portano rincari ai prodotti agricoli e non solo. Tra i rincari più alti pesa quello del caffè al bar. Buonasera da Tirachile Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato. Teheran annuncia: Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi. E su Truth, Trump dichiara lo stretto territorio americano. Fausto Nicastro.
1: Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio. Con queste parole il capo negoziatore iraniano Khalibaf ribadisce lo stallo nelle trattative con Washington, chiedendo la revoca del blocco marittimo, delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle operazioni militari. L'annuncio arriva proprio nel giorno della scadenza del memorandum di giugno che aveva sancito la tregua, più volte comunque violata da entrambe le parti. Dal conto suo, il presidente americano Trump dice di non avere intenzione di prolungare il cessate fuoco e posta sul social network di sua proprietà un'immagine dello stretto di Hormuz con la scritta nuovo territorio americano. Proprio in quelle acque una nave in transito è stata colpita da un proiettile di natura e provenienza non identificata, a riferirlo è l'organo della marina britannica che monitora il traffico marittimo nell'area, che segnala anche danni alle macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Ed è sempre fragile la situazione in tutto il Medio Oriente, nulla di fatto. Nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce il no al ritiro da Gaza e alla creazione di uno Stato palestinese, bloccando così di fatto il piano di pace di Trump. Elena Aquilanti.
2: Hamas è pronta a consegnare le armi a un comitato di transizione, ma il premier israeliano Netanyahu, che è in piena campagna elettorale, ha respinto l'apertura. Nessun ritiro militare senza il totale smantellamento del gruppo. Così l'inviato americano Kushner è al lavoro per salvare la tregua. In Cisgiordania, intanto, il villaggio palestinese di Qusra è da 10 giorni sotto l'assedio dei coloni, che bloccano le vie d'accesso alle abitazioni. La popolazione è di fatto intrappolata all'interno delle case, tagliata fuori dai rifornimenti di cibo e acqua. L'esercito, intervenuto dopo 3 giorni, ha smantellato l'accampamento militare dei coloni, ma non li ha davvero allontanati dalla zona. Le tensioni minacciano ora di allargarsi oltre confine. Sul fronte siriano, Damasco accusa Israele di un raid aereo contro un aeroporto militare a Idlib, un'escalation definita non necessaria dagli Stati Uniti, che rischia di far precipitare i già fragili equilibri della regione. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca colpiscono Kharkiv, Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Antonella Mazza Teruel.
3: A Kiev, dopo la pausa estiva, ha riaperto il Parlamento, che domani dovrebbe approvare la nomina, appena annunciata dal presidente Volodymyr Zelensky, del generale Ivan Khmara, nuovo ministro della difesa, in seguito alla rimozione a luglio scorso di Mikhailo Fedorov, per il quale da un mese manifestanti ucraini scendono in piazza chiedendone il reintegro. Tornerà a titolare agli esteri Andriy Sybiha, che finora con il secondo rimpasto di governo in meno di un anno ricopriva l'incarico ad interim. Il ministro oggi ha incontrato l'omologo belga, Maxime Prevot, in un rifugio sotterraneo a Kiev, mentre nella capitale suonava l'allarme aereo. Nell'area centro-orientale del paese, in diverse città, è scattata l'evacuazione degli abitanti, ma ad essere preso di mira da 2 missili russi questa mattina è stato il nord-est. In un villaggio della regione di confine di Kharkiv sono state almeno 10 le vittime di un attacco a edifici residenziali, riferiscono le autorità locali. Intanto, la notte scorsa, l'Ucraina ha lanciato quasi 800 droni in diverse regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Caro carburanti, legato naturalmente alle questioni internazionali, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto scorso, quando il governo ha emanato l'ultimo decreto accise. Giuseppe Caporaso.
4: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli dello scorso 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato il provvedimento accise, prorogata la decisione fino al 25 agosto, in pratica il taglio di 17 centesimi al litro sulle imposte sul gasolio. Ad evidenziare questi dati il Ministero delle Imprese. Secondo l'osservatorio del Dicastero, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro, contro i 2,170 di ieri, e per la benzina self siamo a 2,073 euro, contro i 2,071 di ieri. Più bassi prezzi rilevati lungo la rete stradale nazionale, sia per il self che per quelli con il servizio. Per il Codacons i prezzi alla pompa sono tornati ai livelli di piena emergenza e l'associazione chiede una proroga del taglio delle accise, ma anche di estendere il provvedimento non solo al gasolio ma anche alla benzina. Sempre il Codacons sottolinea che in 30 anni il prezzo della benzina in Italia è praticamente raddoppiato, mentre quello del gasolio triplicato. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,06% a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Svizzera segue le orme della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. I casi di scambio di embrioni da Napoli a Cipro passando per Milano si moltiplicano. Gli errori legati alla fecondazione in vitro e che in modo irreversibile segnano la vita di chi sta per venire al mondo. Raffaella Frullone.
5: A Napoli almeno 29 coppie vivono un'attesa snervante. 25 potrebbero essere biologicamente compatibili con la bimba nata da fecondazione in vitro e risultata poi non geneticamente legata alla donna che l'ha partorita e al marito. Altre 4 coppie chiedono invece che fine abbiano fatto i propri embrioni congelati al San Paolo. Una potrebbe essere legata proprio alla bambina. Il caso arriva a meno di un mese da quello del San Raffaele di Milano, dove un embrione prodotto in laboratorio è stato trasferito nell'utero della donna sbagliata. L'errore è stato scoperto dopo l'impianto, l'embrione soppresso. Il laboratorio sospeso. Gli errori superano i confini italiani. A Cipro del Nord almeno 30 bambini sarebbero stati concepiti con seme e ovuli di fornitori diversi da quelli selezionati dalle coppie committenti. La presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana precisa che in Italia l'errore è rarissimo, ma di fatto è la procedura stessa ad aver introdotto questo rischio e quelle scambiate non sono provette, ma vite umane. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il caso delle morti sospette in ambulanza a Forlì, fissata per il prossimo 15 ottobre, la prima udienza del processo a carico di Luca Spada, il 27enne autista della Croce Rossa indagato per aver ucciso volontariamente alcuni pazienti. Andrea Domaschio.
6: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza che guidava. Il prossimo 15 ottobre è stata fissata la prima udienza del processo a suo carico in corte d'assise a Forlì. Il procedimento con rito immediato, chiesto dalla procura forlivese, riguarda in particolare la morte di Deanna Mambelli, 85enne, deceduta il 25 novembre dell'anno scorso. È infatti questo l'omicidio per cui Spada si trova già in carcere con misura cautelare massima decisa dal giudice. Per gli altri 5 casi di decessi sospetti di pazienti trasportati nella sua ambulanza, che gli inquirenti contestano a Luca Spada, le indagini sarebbero tuttora in corso. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord. Le temperature tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Erika Calvani.
7: Dopo settimane di afa e temperature torride è arrivato il maltempo. Una perturbazione proveniente dall'Europa centrale e in transito sull'Italia insiste al momento sul sud della nostra penisola, con rovesci anche intensi. La Protezione Civile ha attenzionato per la giornata di oggi ben 10 regioni e prorogato fino a stasera alle 20 l'allerta meteo in Campania, dove temporali, grandine e vento forte hanno già provocato allagamenti e la caduta di alberi. Nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due sul fronte climatico. In alcune zone le temperature subiranno una flessione, mentre in altre il caldo continuerà ad essere protagonista, seppure con qualche ondulazione. Almeno fino al fine settimana non è previsto comunque nessun bollino rosso per caldo, ma da domani sarà già bollino arancione nelle città di Roma e Ancona, alle quali si aggiungeranno il giorno dopo Bologna, Bari e Campobasso. Una nuova perturbazione invece si sta avvicinando al nord Italia, dove sono attesi da giovedì rovesci temporaleschi a nord-ovest. Erika Calvani, linea allo studio.
0: Il caldo e la siccità mettono a rischio i raccolti in agricoltura e provocano un rialzo dei prezzi per i consumatori. Ma tra i rincari ai quali gli italiani devono far fronte c'è anche quello del caffè. Un espresso al bar costa oggi quasi un quarto in più rispetto a 5 anni fa. La tazzina più cara a Bolzano. Paola Gatti.
8: Il caffè è un piacere, ma bere un espresso al bar ormai è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Rispetto a 5 anni fa, il prezzo di una tazzina, in media pari a 1,29 euro, con variazioni a seconda delle province, è salito di quasi un quarto. La città più cara è Bolzano, dove costa 1,50 euro. La più economica è Messina, con un prezzo medio di circa 1 euro. Ma nonostante i rincari, c'è chi proprio non vuole farne a meno. L'aumento non si deve al rincaro della materia prima. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, a incidere sarebbero i costi energetici e di gestione in capo agli esercenti. Così, per risparmiare, molti italiani preferiscono farsi il caffè a casa con la moka, mentre qualcuno ci rinuncia perché rende nervosi. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Proseguono le indagini per cercare i ladri che hanno messo a segno il colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, trafugando alcune opere di Antonello da Messina, 6 le opere prese nel museo, abbandonate 2 durante la fuga. I rapinatori però, è un'indiscrezione che arriva dalle indagini, avrebbero lasciato alcune tracce. Si lavora su queste. Sta per aprirsi in California un processo che può fare la storia. La sbarra ci sarà Meta, l'azienda di Facebook e Instagram, che dovrà affrontare imputazioni pesantissime dall'aver creato dipendenza ai social nei bambini e nei ragazzi, all'aver usato illegalmente dati di minori. Pierluigi Vito.
9: Secondo gli stati di Colorado, Kentucky, California e New Jersey, Meta avrebbe progettato le sue piattaforme per mantenere i giovani utenti agganciati e fuorviare i consumatori sulla loro sicurezza. Insomma, lo scrolling continuo e gli algoritmi targetizzanti avrebbero causato una dipendenza assimilabile a quella di sigarette e oppioidi. Non solo, 29 stati accusano Zuckerberg e il suo gruppo di aver raccolto e utilizzato illegalmente dati di bambini in violazione della legge federale. Se conosciuta colpevole, Meta potrebbe ritrovarsi a pagare danni stimati in 1.400 miliardi di dollari, una cifra quasi pari al valore di mercato dell'azienda, che rischierebbe il crack. E in più, i procuratori generali degli stati ricorrenti chiedono di emettere un'ordinanza che obblighi i social network ad attivare limiti di età, eliminare lo scorrimento infinito e apportare altre modifiche alle piattaforme a tutela della salute degli utenti. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Una notizia che ha colpito il mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elitropelt. Era nato nel 1995. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

La vita che ho deciso l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso

Un caro saluto da Claudio Borroni e da Angelo Sivelli agli amici di Radio Orizzonti che in questo momento si sono messi in contatto con noi, con l'FM 88, per il nostro programma odierno di A Tutta Musica. Cominciando dalla musica classica, come sempre facciamo, e devo dire che preparatevi perché oggi avremo un gruppo di brani bellissimi ed estremamente conosciuti, a partire da questo brano di Beethoven, la Sinfonia numero 5.

Possiamo dire, cari amici, che questo è il brano di musica classica più conosciuto in senso assoluto. Ma direi proprio di sì, questo anche i sassi conoscono questo brano, Sinfonia numero 5. Oddio, detto tra noi, Beethoven poteva anche sforzarsi un attimino di più e dargli, che so, un altro nome, un nome tipo Il tuono arriva da noi. Ma l'ha chiamato semplicemente Sinfonia numero 5 e a noi comunque sta bene.

Dopo questo bellissimo brano, la Sinfonia numero 5, non possiamo che inserire un altro grande brano, Don't Cry For Me Argentina, interpretato da una bravissima cantante ma anche attrice, Madonna.

quando ascoltiamo Madonna, quando la ascoltiamo in un brano un lento, chiaramente una ballad anche nel mondo jazzistico, non possiamo non sottolineare il suo bellissimo vibrato, riconoscibilissimo, e questa è una cosa molto importante, perché appena lei comincia a cantare sappiamo che è lei. E questa è la forza dei grandi artisti. E lei è una grande artista, non solo come cantante, ma anche come attrice. E quanti sono i nostri grandissimi artisti, cantanti italiani nel mondo? Mamma mia, tantissimi. Avete visto anche ultimamente Lady Gaga, poi il vecchio Danny DeVito, Al Pacino, Frank Sinatra, tantissime. Siamo veramente grandi, abbiamo riempito il mondo di arte.

Vi ricordate che il personaggio che lei impersonificava è quello di Evita Perón, direi una parte meravigliosa la sua, anche per il personaggio che lei appunto ci presentava. Se voi pensate che quanto è difficile fare due cose insieme, il cantante e l'attore, e come è possibile riuscire ad essere sul primo tra tutte le classifiche al mondo e nello stesso tempo diventare un grande attore. La stessa cosa si può dire adesso di Lady Gaga. Quindi Madonna e Lady Gaga, chissà se sarebbero riuscite ad avere lo stesso successo se avessero tenuto il loro cognome, cioè la signora Ciccone e la signora Germanotta. Ma secondo me ha aiutato moltissimo questo cambio di cognome.

0: Anche il cambio di nazione ha aiutato il loro grande successo, così come mi consigliava Angelo, effettivamente. Allora, Madonna ha terminato il suo bellissimo brano e ora ci troviamo di fronte a Pino D'Angiò che ci fa ascoltare questo brano che si dice Ma che idea.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Ma che idea, che io appunto pronuncio Ma che idea, ma effettivamente dovrei pronunciare Ma che idea, ma non sono romano, quindi siccome sono milanese io preferisco dire Ma che idea. Siete d'accordo? Sicuramente sì. Allora ritorniamo alla musica classica con Georges Bizet, che ci fa ascoltare un pezzo della Carmen, Toreador, ed effettivamente ha proprio del Toreador questo brano.

Questo era un pezzo sicuramente classico, ma grintoso. E per rimanere nel campo della musica grintosa, abbiamo Gonna Fly Now, colonna sonora del film Rocky. E qui, a proposito di attori italiani, cioè ex ovviamente che provengono dall'Italia, è Sylvester Stallone.

E dopo questi tre brani, direi abbastanza intensi, che ne dite se ci facciamo una piccola siesta? Cioè, nel senso che vi faccio ascoltare un brano che si chiama Siesta. E sapete di chi è? Di Bobby Solo.

Poi Bobby, ma qual è il tuo paese? Guarda che, cioè, tra l'altro sei anche tu del nord, quindi sei un veronese, Doc. Noi quando il sole picchia, Gendel, Aura, altro che far la fiesta.

0: più del vino, del di nero, più del spirito di Zanz. Nostra vita.
1: E qual è il sistema per distruggere la morale di un cantante come Bobby Solo? È quello di inserire subito dopo di lui un brano di Frank Sinatra. You make me feel so young. Mi fai sentire così giovane.
2: You make me feel so young. You make me feel like spring's

0: Sì, assolutamente, assolutamente, non ce n'è per nessuno, non ci sarà mai più nessuno come lui.
1: Anche se effettivamente Michael Bublé si avvicina moltissimo, anche perché Michael Bublé ha una quarantina d'anni e lui ha continuato per oltre 35 anni ancora a cantare, quindi vedremo un po' Michael Bublé che cosa riuscirà a fare. Ritorniamo alla musica classica con Carl Orff, che ci fa ascoltare una parte della sua Carmina Burana, O Fortuna.

Ed ora, per ricordare un film che non dimenticheremo mai, perché è veramente stato un film molto molto bello, ma anche per la sua molto carina colonna sonora che sta per arrivare, ascoltiamo appunto questa colonna sonora del film Love Story.

La tromba di Love Story, bellissimo brano e bellissima esecuzione di questo grande trombettista. C'era un cantante considerato il re del night e si chiamava Bruno Martino, aveva un modo suo di cantare tutto suo. E la chiamano estate, questa estate senza te, oppure estate, sei calda come i baci che ho perduto, oppure cos'hai trovato in lui di tanto bello. Aveva proprio un modo strano, particolare, no, di cantare, e lui era veramente il re del night, bravissimo cantante ma straordinario pianista. Bruno Martino in Cos'hai trovato in lui.

chissà che cosa avrà trovato in lui che io non ho. Ho appena finito di ridere adesso con Angelo perché lui diceva il conto in banca. Può essere. Jimmy Cliff con Reggae Night, tiriamoci un po' su di morale.

Ve l'avevo detto che i brani di musica classica di oggi erano straordinari. Questo è molto corto, ma è molto intenso. Così come questo brano che ci ricorda quel film meraviglioso di Scandalo al Sole.

0: Ed ora un brano in lingua diversa dalla italiana, ma sempre italiana perché è un dialetto. Bruno Lauzi, Ma se che penso a mi me piange u cœur.
1: U lea partiu senza una palanca. Lea sa 30 anni, forse anche ci. U l'avei valutò per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fasse a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin. E a branda tacca i erbi a uso letto per dare una schiena sei ai mattini. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zeno, cosa ti che vuoi tornare? Ma se che penso...
0: Ma è bellissimo sentir parlare nel dialetto genovese. Non vi sembra di ascoltare una parlata brasilera, brasiliana, come volete voi, è incredibile. Chamaria mon famoso nojo bellano ci vado travaggio fare palanche. È proprio incredibile. Abbiamo quante lingue abbiamo in Italia, Angelo? Tante quante sono le province e ancora di più.

0: perché ci sono paesi che si differenziano magari leggermente dal paese vicino. È incredibile, veramente è bellissimo il nostro idioma, così come veramente è straordinario Bruno Lauzi, perché ha scritto dei brani e soprattutto dei testi incredibili. Primo tra tutti quel brano che ha scritto insieme a Maurizio Fabrizio, Almeno tu nell'universo, forse il più bel brano italiano.
1: Mi sento ancora in gamba, sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba, e vedo ritornarmene un po' in giù. Te nasci e te parlo spagnolo, mi sono nasciuto zanese e non me mollo.

E dalla scuola senese scendiamo leggermente, anzi un bel po', per la scuola pugliese, perché abbiamo Nicola Arigliano, uno dei più grandi crooner italiani. È solo questione di tempo.

Proprio per le caratteristiche fisiche di Nicola Arigliano, che non era proprio bellissimo, lo scherzavano cantandogli, facendogli una rima diversa. È solo questione di fronte, di naso e di mento. Una cosa del genere.

Ok, dal jazz italiano andiamo invece in America, dove troviamo un Bob Dylan che ci fa ascoltare uno dei suoi brani più belli, Knocking on the Heaven's Door.

Ecco, sinceramente questo è uno, è forse il brano più bello per me di Bob Dylan, sia musicalmente sia anche come atmosfera, perché è veramente l'inizio, è qualcosa di veramente bello.

tanto di cappello per la carriera artistica che ha fatto Bob Dylan, perché effettivamente ha portato un messaggio nuovo, soprattutto a livello di testi, nel mondo della musica giovane. Però quando penso che non ha ritirato il premio Nobel, mi fa un po' andare giù la poesia. È il momento di farvi ascoltare un classico brano di Frank Sinatra, What's New, che il nostro contrabbassista Livio Nasi ha deciso di trasformarlo da quattro quarti a tre quarti ed è venuto fuori una cosa così.

Sì, una bella versione, mi piace risentirla, perché effettivamente Livio ha avuto una grande idea, abbiamo trasformato un brano da, diciamo, la classica ballad in qualche cosa di più allegro, di più ritmicamente veloce e accettabile. Bene, siamo arrivati quindi alla fine di questo nostro incontro musicale. Vi lasciamo con un grande brano, Emerson, Lake and Palmer, Honky Tonk Train Blues.

Claudio Borroni e Angelo Sivelli si congedano da voi, sperando di avervi allietato con questi 18 brani. Io sono sicuro che questa puntata vi è piaciuta particolarmente. Lo sento perché è piaciuta moltissimo anche a noi. Noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a settimana prossima. Ciao, buona serata a tutti!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno amici, buongiorno, ed è una nuova puntata delle spezie raccontano. Ma di cosa dobbiamo raccontarvi ancora di spezie? Ne abbiamo,
1: sì,
0: ma ne abbiamo da raccontarvi. Quella di quest'oggi è un po' sconosciuta. Ebbene, parleremo della galanga, una spezia orientale che ricorda lo zenzero.
1: Lo zenzero già è un po' più conosciuto, vero Niva?
0: Sì.
1: Sembra zenzero, ma non è. Questa
0: è vero,
1: la galanga.
0: Ecco, voi non potete vederlo, ma anche come immagine
1: sì,
0: sembra davvero i pezzetti di zenzero.
1: Infatti è una radice dal sapore pungente e viene utilizzata soprattutto come spezia per condire o come rimedio naturale. In Thailandia viene chiamata ka.
0: Ka.
1: È conosciuta anche come galangal. Il suo nome scientifico è Alpinia galanga. Potremmo definire quindi la galanga come lo zenzero thailandese.
0: Fa parte della famiglia delle zingiberacee, come lo zenzero e il cardamomo. È originaria del sud-est asiatico ed è possibile trovarla soprattutto in Thailandia, in Malesia, in Indonesia. Ora viene coltivata anche in paesi dal clima caldo, come per esempio la California o la Florida.
1: Come vi ho detto prima, il rizoma è molto simile a quello dello zenzero e come pianta si sviluppa all'esterno, dando vita a grandi foglie verdi a frutti rossi. E durante la fioritura la si riconosce per i fiori striati proprio di rosso. Nei climi caldi si può coltivare in vaso oppure nell'orto. Sì, proprio come lo zenzero, la curcuma.
0: Ebbene, questa spezia arrivò probabilmente per la prima volta in Europa. Pensiamo nel Medioevo, nel corso dei secoli però cade in disuso in Occidente, ma continua ad essere utilizzato in Oriente, sia in cucina che a scopo curativo. Pensate che sembra anche che gli antichi egizi conoscessero la galanga e la usavano per le fumigazioni.
1: La medicina tradizionale cinese utilizza i frutti della galanga come rimedio curativo. In particolare in Asia, nel sud-est asiatico, la galanga diventa la protagonista di un rimedio tonico da preparare con limetta e radice di galanga grattugiata. In generale, la medicina orientale utilizza proprio questa spezia come per i problemi respiratori, in particolare per il catarro.
0: Certo, alla galanga vengono attribuite numerose proprietà benefiche che sono, possiamo dire, paragonabili a quelle dello zenzero. Come al solito, stimola la digestione, aiuta a calmare lo stomaco, previene i gonfiori intestinali, viene utilizzata per preparare bevande e rimedi naturali che aiutano a depurare l'organismo. Nel Medioevo, anche questo è straordinario, la galanga in Europa veniva considerata una spezia magica in grado di proteggere dagli spiriti maligni.

0: Ed era la nostra carissima Fiorella Mannoia, il titolo della canzone era Il cielo d'Irlanda, molto bello. Galanga, abbiamo detto, o galangal. Ebbene, in cucina è una spezia, abbiamo già detto, tipica della cucina malese, thailandese e indonesiana. Viene utilizzata per insaporire numerosi piatti. L'aroma viene descritto come pungente, quindi qualcosa che stimola, mentre il gusto è considerato dolce.
1: E nella tradizione medievale europea la galanga veniva utilizzata con altre spezie per la produzione di uno speciale vino liquoroso chiamato ippocrasso.
0: Tu guarda quante cose che non sappiamo.
1: Sì. E come hai detto anche tu, Niva, viene utilizzata di frequente proprio nella cucina thailandese, tanto quanto lo zenzero nella cucina cinese. E la galanga in polvere ha un sapore, abbiamo detto, aromatico pungente, simile a quello dello zenzero, però meno forte. Nella cucina orientale la galanga viene poi utilizzato anche per i condimenti, per i piatti salati.
0: E questo è diverso. Nella nostra cucina la galanga in polvere viene considerata ottima per condire e insaporire i risotti. Ma sì, ci credo, perché è quel gusto in più, quel pizzichino che ti sveglia anche un risotto pallido, bianco. Può essere utilizzata come sostituto del pepe, perché dà proprio quel sapore in più. È in abbinamento al curry e chiaramente questo può aiutare magari un piatto che non ha grande personalità. Tu gli metti una spolverata, una grattugiatina di questa spezia e sicuramente viene apprezzato. E carissimi, anche noi siamo arrivati ad una piccola ricetta, perché Carla è bravissima a trovare le ricette con le spezie più difficili.
1: Sì, poi bisogna trovare la spezia,
0: La spezia, la galanga, come al solito, si trova nei negozi etnici e in quelli bio, in quelli che vendono bio o naturali.
1: Benissimo, allora facciamo questa prova. Allora, questa ricetta è zuppa di pollo e galangal.
0: Wow! E dove sono
1: gli ingredienti?
0: Gli ingredienti?
1: Questi.
0: Ah! Di pollo, allora noi abbiamo il nostro petto di pollo, 600 grammi di petto di pollo, perché tanto ora che lo lavori non è che sembra tantissimo. Bisogna tagliarlo a fiammifero, ok? Già questo è un po' difficile. La radice di galanga 5 centimetri, cioè un'idea, perché dopo sarà grattugiata. Il latte di cocco mezzo litro, sapete che c'è al supermercato. La salsa di pesce già pronta, 2 cucchiai interi da tavola, coriandolo e foglioline, chi ha la fortuna di avere le foglie fresche va bene, altrimenti noi ci accontentiamo, proprio un pizzico. Brodo di pollo 250 millilitri, zucchero di canna, deve essere di canna perché ha un sapore particolare, deve essere un cucchiaio da tè, e peperoncini piccanti freschi e tritati finemente, quanti? Carissimi, 2 cucchiai da tè.
1: Senza semi, eh?
0: Ah sì, è vero.
1: Te lo ricordo.
0: Che lo dici sempre, senza semi.
1: Senza semi.
0: Come si fa?
1: Allora, tagliamo il galanga a fettine sottili. Quindi lo mettiamo in una pentola con il latte di cocco e il brodo.
0: Quindi il mio brodo di pollo, il latte di cocco e questo coso tagliato sottile. Ci sono.
1: Portiamo a ebollizione. Quando bolle si abbassa la fiamma al minimo e si fa sobbollire per 10 minuti, chiaramente mescolando di tanto in tanto.
0: Va bene.
1: Alla fine poi uniamo il pollo tagliato a fiammiferi come hai detto te e il peperoncino e facciamo sobbollire altri 8 minuti.
0: Va bene, ci siamo. Poi bisogna aggiungere la salsa di pesce, chiaramente che dà, e lo zucchero e amalgamare con cura. Deve sciogliersi bene, bene, bene, bene. Quindi noi abbiamo il nostro latte di cocco, la galanga, il pollo e cosino di pesce. Senti i profumi.
1: Ecco. A questo punto uniamo le foglioline di coriandolo e serviamo subito la zuppa guarnite con dei rametti per chi ha il coriandolo fresco di coriandolo. Un figurone per chi ama la cucina
0: etnica. Buonissima.

0: questa ricetta mi ha ispirato, sento che potrei tentarla.
1: Ok.
0: Vabbè, carissimi, lasciamo quindi la galanga, addentriamoci in un'altra spezia conosciutissima, questa, il ginepro.
1: Sì.
0: Il ginepro, una pianta arbustiva arborea tipica della macchia mediterranea, appartiene alla famiglia delle cupressacee, al genere Juniperus. Tra le specie riconosciamo soprattutto il ginepro comune, il ginepro rosso, il ginepro fenicio, mentre la specie estera più conosciuta è il ginepro della Virginia.
1: Ecco, il ginepro comune. Il ginepro comune è un arbusto con forma ad ombrello, con chioma poco regolare e aghifoglie pungenti. I fiori maschili sono organizzati in amenti giallastri, quelli femminili invece sono meno appariscenti ed evolvono in bacche di tono azzurro, che diventa più scuro alla piena maturazione. Le bacche di ginepro sono ampiamente utilizzate per ricavare confetture, aromatizzare pietanze di carne e arricchire bevande o liquori. Hanno anche poi un'applicazione medicinale ed erboristica.
0: Il ginepro rosso, al contrario, vive prevalentemente a ridosso del litorale costiero e si distingue soprattutto in merito al colore delle bacche, ma i suoi impieghi si limitano all'estrazione di un'essenza medicinale. Abbiamo già detto quindi il genere comune e sono particolarmente specie apprezzate per la qualità anche del legno dell'arbusto e anche come piante ornamentali. Sono degli arbusti sempreverdi di un'altezza compresa tra un metro e addirittura 10 metri, con foglie aghiformi e bacche, dette anche coccole, blu-viola, ricoperte da una pellicola opaca chiamata pruina. Da noi in Italia è molto diffuso sulle Alpi, ma anche sull'Appennino, fino al Lazio e anche la Sardegna. Abbiamo detto delle bacche.
1: Sì, allora, il ginepro matura ogni 2 anni e raggiunge il periodo balsamico in autunno. Diventano numerosi, sferici le bacche, un po' più larghi che lunghi e grandi, 5-8 mm, di colore brunero, tendendo, come abbiamo detto, al violaceo. Ogni coccola,
0: sì, li chiamano così,
1: ha un epicarpo liscio, sottile, una polpa spugnosa e contiene 3 semi di color bruno chiaro.
0: Allora, asportando la parte superiore di questo pseudo frutto, si vedono i semi, in genere saldati alla polpa e riuniti in modo da formare una piramide a 3 spigoli. La raccolta avviene in tarda estate, i garbugli vengono raccolti a mano e conservati in contenitori di legno. Prima della distillazione è necessaria una prefermentazione aiutata dal contenuto di zucchero che è naturalmente presente. Una volta giunte a maturità le coccole hanno un sapore anche aromatico perché c'è la presenza di ghiandole che contengono un'essenza resinosa.
1: È sempre stato considerato dalla medicina popolare un rimedio naturale per la cura di diversi disturbi e nel XIX secolo l'abate tedesco Sebastian Kneipp suggeriva ai malati di influenza di avvolgersi in una coperta riscaldata ai vapori di una pentola in cui venivano proprio fatte bollire le bacche e i rami di ginepro.

0: ginepro, carissimi, l'uso in cucina. Il ginepro era molto amato già al tempo dei romani e Apicio lo indicava come spezia indispensabile nella cucina di un cuoco anche di bassa levatura e ottimo sostituto del pepe.
1: Sì, le bacche del ginepro hanno un sapore acidulo e per questo smorzano bene cibi forti. Infatti la selvaggina,
0: sì, la selvaggina
1: è molto usata.
0: E i crauti.
1: Poi è anche molto apprezzato per insaporire le preparazioni di patate o pesci al cartoccio.
0: A questo punto anche noi abbiamo la possibilità e il desiderio di passare a una ricetta da darvi.
1: Sì, allora passiamo a questa ricetta. Si tratta di scaloppine all'uva, rosmarino e ginepro.
0: Beh, non sembra male. Sentiamo gli ingredienti. 100 grammi di farina, ce l'ho.
1: Ce l'hai, è una.
0: 600 grammi di magatello di vitello a fettine, va bene. 400 grammi di acini di uva nera. Bisogna che aspetto questa settembre.
1: No, c'è sempre l'uva.
0: C'è sempre l'uva. 8 bacche di ginepro, 2 rametti di rosmarino, ancora farina, uno spicchio d'aglio, 20 grammi di burro, olio, sale e pepe. Allora, come si fa? Sentiamo.
1: Allora, ne mettiamo nel mixer la farina con una manciatina di aghi di rosmarino, le bacche, 4 bacche di ginepro, 4 di quelle delle 8 che abbiamo messo da parte, pestate.
0: Cioè prima le pesto, poi le metto dentro.
1: Azioniamo l'apparecchio fino a ottenere una miscela fine e omogenea.
0: Va bene.
1: Schiacciamo metà degli acini d'uva con uno schiacciapatate per ricavare il succo.
0: Capisco.
1: Poi battiamo col batticane le fettine di magatello chiuse tra 2 fogli di carta da forno. Ecco.
0: Per non farla schiacciare?
1: Sì, okay. Per allargarle e assottigliarle quindi un po'. Passiamole nella miscela di farina aromatizzata premendo da entrambi i lati con i palmi perché aderisca bene. Vabbè,
0: è la solita cosa che si fa.
1: Sciogliamo il burro in una padella antiaderente con un filo d'olio, il resto del ginepro e lo spicchio d'aglio schiacciato.
0: Anche le bacche, le altre schiacciate o solo lo spicchio?
1: Il resto del ginepro, così com'è.
0: Va bene.
1: Si fa dorare qualche istante le fettine di carne su entrambi i lati, poi si bagnano con il succo di uva,
0: bello,
1: invece che il vino.
0: Bello.
1: Si sala, si pepa, si uniscono gli aceri interi rimasti.
0: Sì.
1: E cuociamo il tutto per 10 minuti circa, bagnando eventualmente, se si restringe troppo, con poca acqua calda. Alla fine si completa con dell'altro rosmarino fresco tritato finissimo.
0: Buonissimo.

0: su questa bellissima canzone, Carla, dobbiamo purtroppo dire tanti tanti arrivederci ai nostri ascoltatori.
1: E ringraziamo anche tutti voi. Grazie ancora e alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati. Siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Ai microfoni in studio Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Diana Spencer, è la principessa inglese, la Lady Di, principessa del popolo. Diana Spencer nasce il 1 luglio del 1961 a Park House, proprio vicino alla residenza reale di Sandringham. Fin da piccola Diana soffre della mancanza della figura materna. La madre è spesso assente e trascura la famiglia. Non solo, ma Lady Frances Bonke Roche, questo è il suo nome, lascia Park House quando Diana ha solo 6 anni per vivere con un facoltoso proprietario terriero, Peter Shaw Kidd. A 12 anni Diana viene iscritta alle scuole secondarie presso l'istituto di West Eton nel Kent. Dopo poco lascia l'amatissima residenza di Park House e si trasferisce nel castello di Althorp nella contea del Northamptonshire. La famiglia degli Spencer, a ben a vedere, è addirittura più antica e blasonata rispetto a quella dei Windsor. Il padre Lord John diventa l'ottavo conte di Althorp, il figlio Charles diventa visconte e le 3 sorelle, Diana, Sarah e Jane, sono elevate al rango di lady. Quando la futura principessa compie 16 anni, in occasione di una cena per la visita della regina di Norvegia, incontra il principe di Galles, ma fra i due, al momento, non scatta alcun colpo di fulmine.

solamente un desiderio di approfondire la conoscenza. Intanto, come normale, la giovane Diana, nel tentativo di condurre una vita il più possibile vicina, per quanto possibile, a quella dei suoi coetanei, è ancora ben lungi dall'immaginare che diverrà un giorno invece addirittura principessa e pretendente al trono d'Inghilterra. Si trasferisce in un appartamento del Colen Cart, un quartiere residenziale di Londra. Certo, non si tratta di un appartamento povero e di basso livello, ma pur sempre di una prestigiosa abitazione. Ad ogni buon conto, questo suo desiderio interiore di normalità la induce a cercare l'indipendenza e a cercare di cavarsela con le proprie forze. Si adatta a svolgere lavori anche non prestigiosi, come quelli della cameriera, quelli della babysitter, e a dividere la sua casa con altre 3 studentesse. Fra un lavoro e l'altro trova anche il tempo di dedicarsi ai bambini dell'asilo, a 2 isolati da casa sua. La compagnia delle altre ragazze ha comunque un effetto positivo in tutti i sensi e è proprio grazie al loro aiuto e al loro sostegno psicologico che Lady Diana affronta il corteggiamento di Carlo, il principe del Galles conosciuto a quella famosa festa. E a dire il vero, su queste prime fasi iniziali circolano molte voci contraddittorie. C'è chi dice che il più intraprendente fosse lui, mentre altri sostengono che fosse lei ad aver portato avanti la vera opera di corteggiamento. Fatto sì, fatto no, insieme ci sono stati entrambi.

La maturità. Il 29 luglio 1981 nella cattedrale di St. Paul si trovano convenuti sovrani, capi di Stato e tutta la società internazionale, osservata dagli occhi mediatici di oltre 800 milioni di spettatori. E anche il seguito del corteo reale, la gente in carne e ossa che seguirà la vettura con i due sposi, non è da meno. Lungo il percorso che la carrozza intraprende si contano qualcosa come 2 milioni di persone. Dopo la cerimonia, Diana o Diana è ufficialmente Sua Altezza Reale, principessa di Galles e futura regina d'Inghilterra.

Grazie al suo comportamento informale, Lady D, come viene soprannominata dai tabloid, con un tocco fiabesco, entra subito nel cuore dei sudditi e del mondo intero. Purtroppo il matrimonio non va così bene come le aspettative. E nelle immagini della cerimonia lasciamolo invece sperare in una cosa completamente diversa. Anzi, è palesemente

totalmente in crisi. Nemmeno la nascita dei figli William ed Harry riesce a salvare un'unione già molto compromessa. Ricostruendo sul piano cronologico questo complesso intreccio di eventi, vediamo che già nel settembre del 1981 viene annunciato ufficialmente che la principessa è incinta, ma fra i due si era già insinuata da tempo una certa Camilla Parker Bowles, un'ex compagna di Carlo, che il principe non ha mai smesso di frequentare e di cui Lady Di è, giustamente, come si vedrà in seguito, assai gelosa. Tale è lo stato di tensione della principessa, il suo grado di infelicità e di rancore, che tenta più volte il suicidio, con forme che vanno dai disturbi nervosi alla bulimia. Nel dicembre 1992 viene annunciata ufficialmente la separazione. Lady Diana si trasferisce a Kensington Palace, mentre il principe Carlo continua a vivere ad Highgrove. E nel novembre 1995 Diana rilascia un'intervista televisiva. Parla della sua infelicità e del rapporto deludente con Carlo.

Carlo e Diana divorziano il 28 agosto del 1996. Negli anni del matrimonio, Diana compie numerose visite ufficiali. Si reca in Germania, negli Stati Uniti, nel Pakistan, in Svizzera, Ungheria, Egitto, Belgio, Francia, Sudafrica, nello Zimbabwe e in Nepal. Numerose sono le sue attività di beneficenza e solidarietà, in cui oltre a prestare la propria immagine si impegna anche attivamente con l'esempio. Dopo la separazione, Lady Di continua ad apparire accanto alla famiglia reale nelle celebrazioni ufficiali. Il 1997 è l'anno in cui Lady Diana sostiene attivamente la campagna contro le mine anti-uomo. Intanto, dopo una serie non precisata di flirt, prende corpo la relazione con Dodi Al-Fayed, miliardario arabo di religione musulmana. Non è uno dei soliti colpi di testa, ma un vero e proprio amore. Nel caso il rapporto si concretizzasse in qualcosa di ufficiale sul piano istituzionale, i commentatori sostengono che questo sarebbe stato un duro colpo per la già vacillante corona britannica. È proprio mentre la coppia dello scandalo, così chiamata, tenta di seminare i paparazzi che avviene il terribile incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi. Entrambi, alla fine di un'estate trascorsa insieme, perdono la vita. È il 31 agosto 1997. Un'irriconoscibile Mercedes blindata con all'interno i corpi dei viaggiatori viene recuperata in seguito allo spaventoso incidente stradale. Il corpo della principessa viene sepolto in un minuscolo isolotto al centro di un laghetto ovale che abbellisce la sua casa ad Althorp Park, a circa 130 km a nord-ovest di Londra.

Da allora, anche a distanza di anni, regolarmente si susseguono ipotesi per spiegare l'incidente. Qualcuno sospetta addirittura che la principessa in quel periodo fosse incinta. Il fatto che il principino William avrebbe avuto un fratellastro musulmano sarebbe stato considerato un vero e proprio scandalo per la famiglia reale. Questa, come altre varie ipotesi, intendono spesso puntare alla presenza di complotti, creando sempre più un denso alone di mistero attorno alla vicenda. Le indagini ad oggi non si fermano. Sembra tuttavia improbabile che si arriverà un giorno a conoscere tutta la verità.

La frase celebre di Diana Spencer: non si porta consolazione agli afflitti, con le afflizioni di chi vive nella comodità.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu FM 88. Beh, restate in ascolto anche perché è la radio più vicina a te. Quindi vi saluto su questa bellissima, sulle onde di questa musica meravigliosa di Sabrina Salerno, che canta in inglese. Ciao ciao!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia, in streaming audio e video.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: No Tengo Dinero, Righeira, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Bailamos, Enrique Iglesias, 1999.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Sei un mito. 883 1993.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Summer Paradise, Simple Plan featuring Sean Paul, 2012.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Avec l'amour, Kelly Joyce, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Adios Lepido, Juanes, 2006.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioca Jouer, Claudio Cecchetto, 1981.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

e con l'amice io faccio show. Ma che può fa? So fatta così, una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono